0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Posso iniziare in questo modo? Ve la ricordate quella canzoncina? Sì, il grande Baudo. Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amor. Donne, donne, donne, voglio ringraziare Maria Rita Minoia, insieme anche a Gaia, una delle nostre nuove voci, e quindi loro che vi hanno dato la sveglia questa mattina. E adesso tocca a me, cari miei, eccomi, sono qui e sono pronta ad accompagnarvi per tre ore insieme, tre ore da trascorrere con la buona musica, ma anche news, curiosità e poi i vostri messaggi, quindi interagire tra di noi. Quante cose abbiamo da fare anche quest'oggi, quindi fermi, mettetevi lì comodi, comodi, perché si inizia tra pochissimo, ma intanto permettetemi di dare il buongiorno anche a quello che si trova dall'altra parte. Ciao Silvietta, buongiorno a Silvia Tempesta, pronti per iniziare? Sì, allora iniziamo con una grandissima voce, con una grande e indimenticabile artista, lei.
0: Questa è

0: Yeah, yeah. Si fa il corretto alla fine di questa canzone di Biagio Antonacci con You and Me.
1: Radio Selene.
0: E allora eccoci qui pronti ad accompagnare voi che siete a casa, in ufficio, chi è al mare? No, dico chi è al mare? E voi in auto? Oh, mi raccomando, voi che siete in auto, tra poco parleremo proprio di questo e cercheremo di sfatare un mito.

1994, tutti quanti abbiamo un angelo e a volte anche più di uno, secondo me. Meno male che ci sono. Ron su Radio Silene. Allora, oggi cerchiamo di, togliere uno di quei dubbi che normalmente noi abbiamo, no? Si può guidare con l'infradito? No, perché insomma, voglio dire, spesso capita, soprattutto quando si torna dal mare, no? Che tu sei lì in costume, ciabattine, ti metti alla guida della propria auto e uno dice: "Ops, lo posso fare?" No, a me, ad esempio, era sempre stato detto: "Mi raccomando, non si guida con l'infradito, perché se ti becca la polizia, ovviamente ti multano, quindi scatta la multa in questo caso." Ve lo siete sentito dire anche voi? E allora, attenzione. È davvero così? No, la risposta è no, proprio così. Il codice della strada non vieta esplicitamente di guidare con infradito, sandali o persino scalzi, quindi tecnicamente nessuna multa solo per quello. Però ovviamente attenzione, perché c'è un però ed è molto importante. Allora, ho scoperto che l'articolo 141 del codice dice che il conducente deve avere sempre il pieno controllo del veicolo. Questo significa che se la calzatura è instabile, scivola, si incastra sotto i pedali o rallenta i movimenti, allora sì che possono nascere problemi, e in questo caso anche molto seri. In caso di incidente, poi, quella scelta potrebbe pesare proprio sulle responsabilità. Quindi ci chiediamo: qual è l'abbigliamento migliore per guidare d'estate? Sicuramente, insomma, qualcosa di comodo, di leggero, che non limiti i movimenti. Quindi le scarpe dovrebbero essere ben salde al piede, come sneakers leggere o sandali chiusi dietro. Questa sicuramente è la scelta più sicura. Meglio evitare ciabatte troppo comode, tacchi troppo alti o abiti che possono impigliarsi o dare fastidio. Noi donne lo sappiamo perfettamente guidare con i tacchi. Quindi bisognerebbe fare cosa? Magari portarsi delle ciabattine chiuse, delle sneakers magari leggere, e poi nel momento della festa indossare i tacchi.

capitano magari con il caldo, quando si torna dal mare, dalla spiaggia, di mettersi alla guida e di farlo magari con le ciabattine, con l'infradito. Quindi, secondo insomma quello che dicevano i nostri genitori, almeno a me lo dicevano, non si guida con le ciabatte. Non è vero, si può guidare, ma possono essere decisamente rischiose. Allora vi chiedo, voi d'estate come guidate?

bella sicuramente per chi è in auto e in questo momento è guidare, ma accompagnato dalla nostra musica, perché oggi stiamo parlando proprio di quella che è una delle fake news estive più diffuse, no? Ovvero guidare con le infradito è vietato. In realtà no, non è vero, ma il codice della strada, l'articolo 141 dice una cosa chiarissima: devi avere sempre il pieno controllo dell'auto, quindi sì alle ciabatte, all'infradito, ma solo se non diventano un rischio. Quindi il principio è questo: infradito consentite o meno? Sì, sono consentite. Guidare scalzi? Sì, assolutamente consentito. Sandali anche in questo caso consentito, così come consentito anche guidare con i tacchi altissimi. Ma se quella scelta ti impedisce di frenare bene o creare pericolo, allora può scattare la contestazione. Insomma, un po' come dire, non è tanto l'infradito il problema, ma è come guidi. E allora d'estate voglio sapere voi come guidate. Guidate con le infradito? Con le scarpe da ginnastica sempre e comunque? Con i sandali? O scalzi? No, perché c'è chi guida scalzi. Tra l'altro, non molto tempo fa ho scoperto che proprio i camionisti, in realtà, loro guidano scalzi sempre, anche d'inverno.

Coldplay, ma ci sono delle news per quanto riguarda i Coldplay? Di sicuro vi posso assicurare che non risultano nuove date live per quanto riguarda questo 2026, però è vero, loro si stanno prendendo una pausa creativa, non è ancora un addio definitivo, quindi ce l'aspettiamo. Ma attenzione, perché una novità c'è e anche bella forte: Chris Martin e Coldplay saranno protagonisti e curatori musicali del primo storico halftime show della finale dei mondiali FIFA 2026. Come dire, proprio una rivoluzione vera e propria. Per la prima volta il calcio copia il modello Super Bowl unendo sport e spettacolo globale. Mamma mia, sarà fantastico! Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra musica, quella nostrana, lo facciamo

0: Radio Selene.
1: Siamo noi, siamo qui, siamo Radio Selene, siamo la vostra radio, siamo le vostre voci. Questa è la mia. Ciao, sono Ilia D'Arpa. La nostra musica che vi sta accompagnando, subito con noi c'è Holly Humberstone.

0: Emma Marrone, Ercomi insieme con Vacci Piano. È certo che andiamo piano, chi va piano va sano e va lontano. Questo è da ricordare un po' a tutti voi che siete alla guida della vostra, del vostro mezzo, ecco.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Radio Selene.
1: 7 minuti dopo le 11 in questo nostro martedì 23 di giugno. Mi piacerebbe tanto sapere se qualcuno di voi che ci sta ascoltando in questo momento lo sta facendo da qualche bella spiaggia, eh? Me lo dite?

rauca così potente, Bryan Adams con Can't Stop This Thing We Start. Allora, voglio partire subito da un messaggio che mi è arrivato da Barbara, che mi scrive da San Vittore Olona, siamo in provincia di Milano, e lei mi dice: oh Ilia, mi raccomando, ricorda a tutti gli ascoltatori questa notte di preparare l'acqua di San Giovanni. E allora sì, grazie per avercelo ricordato, Barbara. L'acqua di San Giovanni, che tra l'altro è anche un antico rito popolare, no? Si prepara proprio in questa notte, la notte tra il 23 e il 24 di giugno, ed è legata alla festa di San Giovanni Battista. Ma pensate che ha radici ancora più antiche, addirittura pagane, collegate proprio al solstizio d'estate. Ed è considerata un'acqua di purificazione, protezione e buon auspicio. Allora, la tradizione dice questo: la sera del 23 giugno, quindi questa sera, si devono raccogliere fiori ed erbe spontanee, quindi lavanda, rosmarino, salvia, iperico, chiamato proprio erba di San Giovanni, menta, camomilla, petali di rose. Si mettono poi in una ciotola d'acqua e si lasciano fuori tutta la notte sotto il cielo a prendere la rugiada. La rugiada, secondo la credenza popolare, assorbe energia, luce e forza della natura. E poi che succede il 24 di giugno la mattina? Ci si lava il viso e le mani con quest'acqua come gesto simbolico di rinascita, per lasciarsi alle spalle pesi, negatività e attirare fortuna, salute e amore. Beh, una bella tradizione. Voi lo fate? E soprattutto che erbe usate? Magari me lo dite al 347 7272 274.

0: la nostra musica, ma anche i vostri messaggi. E poi voglio ringraziare ancora una volta Barbara, insomma, che ci ha ricordato che questa notte, anzi questa sera, per lasciarla poi in posa tutta la notte, si prepara l'acqua di San Giovanni. Voi lo fate? La prendete?
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Selene e la nostra musica, ma non solo, sempre pronti a darvi degli ottimi consigli. E allora voglio ricordarvi di giovedì, no? Di questo giovedì 25 giugno, perché alle ore 18 al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta c'è Samurai J, proprio così, Samurai J che incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore. Samurai J è stato per la prima volta al Festival di Sanremo, saremo di quest'anno, e adesso arriva al Grand Shopping Mongolfiera proprio per presentare il suo primo album questo giovedì 25 giugno 2026 alle ore 18. Oh, mi raccomando, l'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Grand Shopping, grande da non crederci. Il Grand Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Questa è Radio Selene.

0: Kenzie and the Sunshine Band con I'm Your Bogeyman. Allora, a proposito dell'acqua di San Giovanni da preparare, insomma, questa sera e lasciarla in posa tutta la notte e poi domani mattina lavarsi il viso e le mani con quest'acqua, giusto proprio come buon auspicio, no? Quindi toglierci qualcosa di negativo e quindi nuove vibrazioni, nuova energia, una specie di purificazione, insomma. C'è Pasqua da Trani che mi scrive: allora, della tradizione dell'acqua di San Giovanni, rare volte ho sentito parlare di quest'acqua, però, dice lei, lavare il viso con acqua, con questi profumi, la vedo dura. E se durante la notte, che ne so, ci cade dentro qualche insetto, Pasqua, non la devi bere. Cioè, poi se c'è qualche insetto, che ne so, lo togli, no? O magari filtri l'acqua. Ti stai preoccupando magari di qualche insetto che cade nella bacinella quando l'Unione Europea ha autorizzato l'immissione in concerto di diverse specie di insetti proprio da poter mangiare? E vogliamo parlare, vabbè, comunque ognuno può fare quello che vuole. La nostra musica che continua con Tiziano Ferro e Giorgia, questo è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

indietro nel tempo, altro che teletrasportano per chi c'era, ovviamente questi erano mitici, fantastici anni 70 con OJ's. Ma ritorniamo a noi e lo facciamo con Paul Russell.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E da Radio Selene che voglio mandare un forte abbraccio ad Angelo, che di Conversano mi ha inviato una foto. Lui si trova in questo momento a

Woman, la sua voce, no? Quella che insomma ha incantato i nostri cuori. Ma sapete che c'è una curiosità decisamente strana? In realtà John Lennon non amava la sua voce, la riteneva, come dire, un po' troppo fragile, imperfetta, quindi spesso chiedeva anche al suo produttore, a George Martin, di coprire la sua voce con effetti, eco, doppie registrazioni. Noi che la sua voce l'abbiamo amata e continuiamo ad amarla. Ora ci

0: In gay.
1: Questa è Radio Selene.
0: Su Radio Selene tra poco sarete voi, cari miei, i protagonisti, perché leggerò i vostri messaggi. Vi ho chiesto, insomma, voi come guidate d'estate, se lo fate con l'infradito, scarpe da ginnastica, sandali oppure scalze. Intanto con noi The Jungle.

0: dal 1981, quindi in questo caso vi ho portato negli anni 80. Adesso invece vi riporto nuovamente ai nostri giorni, perché è arrivato il momento anche di dare voce ai vostri messaggi, perché vi sto chiedendo, insomma, d'estate come si guida, no? Perché fa caldo, e quindi si guida con l'infradito, con le ciabatte, con i sandali oppure scalzi. Ecco, le risposte che sono arrivate al 347 7272 274. Voglio salutare Maria da Lecce, che dice scarpe da ginnastica leggere sempre. Simona da Ostuni dice io sandali chiusi dietro, freschi ma stabili, le ciabatte per me sono veramente pericolose. Saluto e ringrazio anche Piero da Brindisi, lui mi dice confesso costume, infradito e asciugamano sul sedile, il kit classico da ritorno dal mare, ma chi è che non lo fa? Stefano da Fasano dice io guido scalzo. Poi c'è Rosanna da Andria, che invece mi dice buongiorno Ilia, io non amo gli infradito, li trovo decisamente scomodi, scalza credo che mi farebbe male ai piedi e addirittura potrebbe anche scivolare sul pedale. Vero, vero, soprattutto poi se suda, no? Allora dice quindi io guido con i sandali o con le sneakers in estate, comunque scarpe che mi tengono il piede ben fermo, perché è vero, a volte magari non ce ne rendiamo conto e quindi siamo lì a pensare, a me è successo molti anni fa, adesso insomma con il cambio automatico molto più semplice, ma un po' di tempo fa insomma mi si incastrò l'infradito sotto il pedale, me la vidi veramente brutta. Poi invece da Turi qualcuno che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, diciamo che dipende dall'occasione. Se guidiamo giornalmente con le scarpe da ginnastica,
0: certo.
1: Se guidiamo per andare al mare con l'infradito, e se stiamo al mare per andare a qualche altro spostamento in spiaggia, lo possiamo fare anche scalzi.
0: Lo so, però io non ci riesco, ad esempio, cioè guidare con il piede completamente scalzo mi fa male. Saranno decisamente delicati come la nostra amica Rosanna, ma io non riesco a guidare scalza. Va bene, torniamo a noi, torniamo alla musica, torniamo ai ricordi proprio recenti di coloro che ci sono stati al tour di Vasco Rossi.

0: siamo soli.
1: Dai, dai, dai, dai, che stiamo tornando ancora una volta.
2: Beach Tour.
1: Dove stiamo tornando se non sulle spiagge più belle della Puglia? Oh, la prima è andata ed è stato un successone, e adesso ce ne saranno tante, tante, tante altre.

in diretta in riva al mare. E poi non mancherà ovviamente la musica, ma anche giochi da fare insieme, quanto ci divertiamo, ma anche gadget, risate, sorprese, le vostre foto, le storie sui social. Cosa dovete fare in questo caso? Dovete cercare la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e poi venirci a trovare e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. E allora voglio ricordarvi, domenica 28 giugno noi saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi. Qualche piccola anticipazione: venerdì 7 agosto Lido VR Beach Club, Marina di Ostuni, e siamo in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Ringraziamo anche i partner del Beach Tour 2026: Divella, passione mediterranea nel mondo, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

dei The Colors. Allora, oggi abbiamo così parlato dell'estate, del caldo, la voglia insomma di guidare con meno cose possibili, no? Quindi magari non proprio le sneakers o le scarpe chiuse che normalmente usiamo, perché insomma il piede poi dentro ci soffre, e quindi fare anche attenzione sia ai sandali infradito, sì, ma attenzione perché in alcuni casi potrebbe essere veramente pericoloso, così come pericoloso anche guidare con i tacchi alti. Ma attenzione, parliamo anche di abbigliamento. Si può salire in macchina in costume o magari senza maglietta? Sì, alla guida non esiste divieto specifico nel codice della strada, quindi niente multa automatica, ma come sempre vale sempre la regola del buon senso. E attenzione, questo è importante, perché in molte località turistiche italiane, anche da qui da noi in Puglia, ad esempio a Gallipoli, esistono regolamenti comunali che vietano di passeggiare in costume o a torso nudo fuori dalle aree balneare, perché lì ci sono anche delle multe e decisamente salate. Quindi se in auto potete fare quello che volete, sempre facendo molta attenzione, attenzione invece quando scendete dalla propria auto. Lì bisogna chiaramente non girare in costume, non girare a torso nudo, perché altrimenti le multe sono decisamente salate.

stati 1999, Luna Pop, Un giorno migliore. Un momento d'oro per lui, per Samurai J. Questa è una novità.

Coez che abbiamo ritrovato dal 2021 qui su Radio Selene nel nostro appuntamento che anche quest'oggi volge al termine. Adesso invece vi porto addirittura negli anni 90, 1996, un grande salto con noi RAF.

velocemente sono passate queste nostre 3 ore insieme, perché si conclude qui il nostro appuntamento di questo martedì 23 di giugno. E come sempre devo dire grazie, ma veramente con il cuore, a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. A Silvio Tempesta per la parte tecnica, Delia D'Arpe è tutto, baci baci e a domani.

0: Radio Seleni.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
0: Stai ascoltando

0: Sì.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
10: Grazie.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie a voi.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Trepuzzi Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative. Affrontando per prime le cose più difficili, vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro, la giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone, a volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia. La vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno mattinieri. Oggi nuovo giorno da trascorrere se vorrete, naturalmente, insieme. Magari siete lì, avete già scelto Radio Selene in questo mercoledì 24 giugno 2026. Oggi San Giovanni, San Giovanni il Battista. Quante persone portano questo nome, che è bellissimo. Giovanni, Giovanna, quindi davvero tanti, tanti, tanti, tanti auguri. Ieri sera in molti locali si è consumato il riso degli spaghetti alla San Giovanni. Ah, che prelibatezza, che prelibatezza. È una tradizione, diciamo, più legata al sud della nostra Puglia rispetto al nord, però magari si è così, come dire, sviluppata anche in altre zone della, nostra regione. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Siamo qua, benvenuti.

0: Ben trovati, benvenuti se magari ascoltate Radio Stilene per la prima volta. È tempo di notizie per noi a quest'ora. Linea alla redazione.
1: Radio Stilene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata il Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Stilene.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. La vita.

0: destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
2: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Questa è Radio Selene.
4: Abbiamo iniziato una nuova puntata un po' di minuti fa, 7-5, tutti i giorni della settimana, da lunedì al venerdì siamo qua. Buongiorno in quest'altra giornata, sicuramente molto, molto calda anche in Puglia. Subito Annalisa per noi e poi Big Mountain.

di Mountain su Radio Selene, buongiorno. Allora, saluto Paolo che mi manda un video del concerto di ieri sera. Ero Stramazzotti, era Bari, allo Stadio San Nicola, e quindi tu c'eri, faceva caldo, mi scrive. E beh sì, poi è chiaro, in quelle situazioni ancora di più, non so se hai scelto il prato o le tribune, ma faceva caldo effettivamente. E di caldo dobbiamo necessariamente parlare ancora questa mattina, perché ieri parlavamo di codice arancione, siamo passati a questa giornata con il bollino rosso. Oggi previsto il bollino rosso in varie città della nostra Italia, e la Puglia chiaramente ha questo bollino, perché le temperature previste si alzeranno ancora di più, con un tasso di umidità ancora più alto, quindi la percezione del caldo è veramente forte. Allora, devo dire che la mattina presto, ma pochi minuti, la mattina presto è un po' come respirare, perché c'è quella brezza che ti dà la possibilità di illuderti che magari sarà una giornata meno calda, invece no. Tra l'altro le temperature sono destinate a salire ulteriormente anche nel fine settimana, con valori massimi che andranno a colpire le aree interne del Tavoliere e della Capitanata. Arriveremo a toccare i 38-39 gradi, stando alle notizie che abbiamo questa mattina. E per esempio sulle coste, in questo caso nel weekend, il caldo sarà mitigato solo parzialmente dalle brezze marine, però come vi dicevo l'aumento dell'umidità rende le ore serali e notturne particolarmente afose. Questo è quello che ci dobbiamo aspettare in questi giorni, in questi ultimi giorni di questa settimana. Va bene, intanto noi domenica andiamo al mare con il Beach Tour, ve ne parlerò meglio più tardi. Riascoltiamo Samurai J.

Di Sanremo domani pomeriggio, lui sarà in Grand Shopping a Mongolfiera Molfetta, ci saremo anche noi, lo stiamo dicendo in questi giorni, ci sarà Stefano Alicchio per noi che ci racconterà questo firmacopie proprio di Samurai J. Tra le 17 e le 19 vi racconteremo tutto in diretta sui social, quindi c'è questo appuntamento, se domani pomeriggio siete liberi andate a trovare Stefano, andate insomma a vivere questo firmacopie con Samurai J. Sono le 7:21 minuti, buongiorno a Lori, che caldo. Fa caldo, lo so, lo so. Buona giornata anche a te.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Selene, Radio Selene.
9: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
10: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
11: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
12: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
13: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
12: Vedo la luce in fondo al tunnel.
13: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
14: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: radio, Selene. Margherita, non ti lamentare del caldo. No. Ma chi si lamenta? 40 gradi tutto l'anno per me, anche perché non vedevamo l'ora. Abbiamo avuto un inverno, secondo me, abbastanza lungo e anche abbastanza pesante. Sì, abbiamo condiviso anche le mattinate davvero molto molto fredde. Buongiorno, ci occupiamo di previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Continua l'ondata di bel tempo grazie all'anticiclone africano che resta stabile sulla nostra Puglia. Venti moderati, mari poco mossi. Temperature massime comprese fra 30 e 34 gradi, valori notturni invariati.
1: Stai ascoltando Radio

Sir Snap su Radio Selene. Qui eravamo negli anni 90, 1992 per essere precisi. Il caffettino a Carla, buongiorno a te che mi scrivi da Bisceglie, poi un saluto ad Antonella che mi scrive da Manfredonia, buongiorno ad Antonio che invece scrive da Bisceglie, e poi cominciano a fioccare anche gli auguri di buon onomastico, perché lo abbiamo ricordato all'inizio della nostra puntata, oggi è San Giovanni, quindi

0: papi chula.
1: Questa è Radio Selenio.
2: Che bello, perché mettiamo insieme Gaia, che ricorda e cita in qualche modo in questa canzone Ornella Manoni, e poi arriverà anche Ornella.

Lavanoni con Samuele Bersani su Radio Selene in questo nostro appuntamento del mercoledì 24 giugno. Siamo insieme fino alle 10:15 circa. Questo è il nostro appuntamento. Bentrovati a voi. Allora, posso anticiparvi di che cosa parliamo? No, non ve lo voglio anticipare di che cosa parliamo stamattina. 8:15, però voi preparate i cellulari perché come sempre sarete chiamati a mettervi in contatto con me ad esprimere un'opinione su quello che sarà il tema. Tra poco, adesso Joe Jackson nel 1982, Stepping Out.

92 Joe Jackson, diciamo che riuscì a catturare, come dire, l'attenzione, perché in una sola canzone ci sono vari generi musicali. Stepping Out su Radio Selene. Buona mattina a voi, pochi secondi alle 8.

0: Weather, prima delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
3: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
2: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
3: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
2: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia alle aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
3: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
13: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Al giorno sentite tramite telefonate o un messaggio, un WhatsApp, il vostro partner. Perché ve lo chiedo? Ve lo spiego naturalmente tra poco. Voi intanto cominciate a pensarci e mandate le vostre risposte. Per noi pinguini tattici nucleari e poi buongiorno.

Bene, bene, bene, una bella carica questa mattina con questa canzone. Buongiorno. Restare in contatto durante la giornata, anche solo con piccoli messaggi, può aiutare la relazione, la rende più sana. Vi ritrovate? Un pensiero veloce, come va? Cosa stai facendo? Con chi sei? Per esempio, no? Una frase condivisa in qualche modo al volo, sono gesti semplici che aiutano i partner a sentirsi più vicini, più apprezzati, magari dici, ah che bello, mi sta pensando durante tutta la giornata. Sì, perché ci sono coppie di conviventi, persone sposate che magari escono di casa al mattino poi si rivedono la sera, quelli sono i rapporti che durano di più secondo me. Però al di là di questo, la parte degli scherzi, le battutacce, se ci sono questi scambi, dicono gli esperti, la relazione è sicuramente più sana. Quindi questi micro momenti dimostrano attenzione, dimostrano presenza, anche quando le giornate sono piene, davvero non hai il tempo neanche di respirare o di fare la pipì, veramente. Insomma, questa comunicazione costante rafforza in qualche modo la fiducia, riduce i malintesi, crea un legame emotivo più profondo, rendendo la relazione più serena, più stabile, più forte. Cosa vi devo chiedere secondo voi? Quante volte al giorno sentite il vostro partner? Cioè, siete tipo stalker oppure li lasciate un po' in pace? Uomini, donne, se vi va rispondetemi, il numero WhatsApp, una nota vocale a questo numero 347 72 72 274.

0: tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Selene? E voi invece cosa fate domenica?
1: Beach Tour!
0: Perché c'è il beach tour, la musica, la spiaggia, il sole, il divertimento. Che altro vi posso dire? I premi, i gadget e la possibilità davvero di vivere con noi anche la diretta sulla spiaggia e capire come funziona una diretta radiofonica. Quest'anno ci sono tante novità, c'è una postazione nuova per quel che riguarda la diretta. Insomma, dovete venire a trovarci, cercate il calendario, siamo soltanto all'inizio, è veramente molto lungo il nostro tour. Su

Trapani, Brindisi e poi, se proprio devo darvi qualche anticipazione, domenica 5 luglio saremo all'Ido America, a Margherita di Savoia. Ogni tappa del Beach Tour viene raccontata in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Selene, Radio Selene.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sugar su Radio Selene. Questa mattina vi raccontavo che secondo gli esperti mandarsi dei messaggi durante la giornata tra partner aiuta la relazione. Beh sì, almeno mettersi al corrente, che fai, dove sei, con chi sei, chi hai incontrato, come va la giornata, e in qualche modo anche per non avere poi 10.000 cose da dirsi quando ci si rivede magari la sera, perché effettivamente ci sono tante coppie che non si vedono per tutta la giornata, quindi un messaggino. E questi esperti dicono che lo scambio di messaggi aiuta la relazione. La domanda che mi sono fatta è: quando i cellulari non esistevano eppure le relazioni andavano bene lo stesso, magari una cabina telefonica o non si trascorreva forse tutta la giornata fuori, non lo so, però insomma certe volte gli esperti mi lasciano un po' perplessa. Però sentiamo un po' i vostri WhatsApp, come sono le vostre abitudini con i vostri partner. Ciao Maria Rita, sì, tante volte al giorno, ma spesso è per discutere di questioni familiari, quindi non lo so se effettivamente aiuta la relazione. Un saluto a Giusy di Turi, almeno un paio di volte al giorno per un saluto veloce, per capire se si è persa da qualche parte, visto che lei e il senso dell'orientamento sono due mondi separati. Giulio di Bari, Giulio, fiducia, tua moglie, complimenti. Più volte al giorno, ne sentiamo il bisogno, soprattutto dopo aver lavorato insieme per tanti anni. Questa è un'altra puntata che potremmo realizzare, lavorare con i propri partner. Ci sentiamo a metà giornata, hai mangiato, hai incontrato qualcuno, stai bene? Valeria da Bisceglie, un saluto a te. E poi vando a mandare un saluto, mando un saluto a Beatrice di Taranto. Al mattino, quando inizia la giornata, visto che lui esce molto presto, io dormo ancora, e poi ci sentiamo anche nel pomeriggio.

prossima canzone proprio ieri. Abbiamo raccontato un po' di questo disco che è tutta una dichiarazione d'amore, è tutta una passione. Beh, insomma, il primo singolo è stato, ha rivelato un po' quale sarebbe stato il filo conduttore di questo nuovo album che si chiama Romantic, che è arrivato a distanza di molti anni. Sto parlando di Bruno Mars, è la nuova canzone che riascoltiamo questa mattina nel nostro spazio novità, è On My Soul.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ieri sera si è tenuto il concerto di Eros Ramazzotti a Bari, super ospite Biagio Antonacci, delirio, e noi Biagio Antonacci lo riascoltiamo tra poco. Poi arriverà Irama con la sua Cabana, ma subito Pino Daniele.

Cabanans Radio Selene, la prossima canzone, 7 secondi, sono i primi 7 secondi positivi nella vita di un bambino appena nato che non conosce ancora i problemi, non conosce la violenza nel mondo. E questo è il tema di questa canzone che è rimasta per un anno in classifica nel 1994. Houston Dur con Nene Cherry, si chiama appunto 7 Seconds.

0: Già, è la sua Another Kind su Radio Selene. Prima delle notizie dalla Puglia, per noi in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Dopo quasi un mese di prigionia in Libia sono stati liberati i due attivisti pugliesi Domenico Centrone e Dina Alberizia. Erano stati catturati dalle milizie del generale Haftar dopo il tentativo di negoziare il passaggio di un convoglio di aiuti diretti verso Gaza, parallelo alla missione della Global Sumud Flotilla. A dare notizia della liberazione è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si è congratulato con l'intelligence e il personale della Farnesina. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sul bagnasciuga della litoranea di Levante a Barletta, all'altezza della strada vicinale Misericordia. Secondo la questura della BAT, si tratterebbe di un cittadino polacco tra i 30 e i 40 anni. La salma è stata trasportata all'obitorio di Bari. Gli investigatori non escludono alcuna pista circa le cause della morte. Il cadavere presenta, secondo quanto si apprende, ferite alla testa e in altre parti del corpo. Ad allertare i soccorsi è stato un anziano. Un 83enne di Bari ha perso la vita mentre era in mare sulla spiaggia di Monte Silvano in Abruzzo, dove era in vacanza. L'anziano sarebbe stato notato privo di sensi in acqua da altri bagnanti. Tra le ipotesi della morte, un malore. Il bagnino ha riportato il pensionato a riva, ma i tentativi di rianimarlo anche da parte degli operatori del 118 sopraggiunti poco dopo sono stati vani. Sono circa 400 tra ricercatori, esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da ogni parte del mondo i partecipanti alla quinta conferenza europea dedicata alla xylella fastidiosa, promossa dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, in corso da ieri fino al prossimo 25 giugno a Mola di Bari. Al centro dei vari panel il confronto sui più recenti risultati della ricerca e sulle strategie future per il contrasto al patogeno. Il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia ha conferito a Luca Medici, in arte Checco Zalone, la laurea d'onorem in pianoforte jazz, ritenendolo un artista capace di coniugare comicità ed eccellenti qualità musicali. La cerimonia si è tenuta nella sede di Rodi. C'è stato un periodo nella mia vita in cui avevo questa velleità da jazzista, non ero bravissimo, però mi buttavo, il racconto di Luca Medici. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
1: Radio Selene.
7: Beach Tour!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati

0: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
2: Progetto di questa estate 2026, Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors. Li riascoltiamo con Partenope e poi dal 2003 riascolteremo anche Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio.

0: lungo viaggio, Irene Grandi su Radio Selene. Buongiorno a voi tutti. Quindi da ieri a Bari, dovete saperlo, è valida l'ordinanza a firma del sindaco che obbliga tutti i possessori di cani di munirsi di apposite bottigliette oppure degli spruzzatori o altri contenitori d'acqua da utilizzare durante la passeggiata appunto degli animali, in corrispondenza delle pipì praticamente degli animali, in modo da ripulire le superfici interessate. Questa ordinanza inoltre vieta in modo assoluto ai proprietari e ai conduttori dei cani di urinare a ridosso dei portoni d'ingresso, degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi, vetrine, nonché sui mezzi di locomozione che vengono parcheggiati appunto sulle strade pubbliche. Quindi questa ordinanza in vigore da ieri resterà valida fino poi a nuove norme per quel che riguarda l'igiene e la sanità pubblica. In realtà di questa cosa io ho già parlato qualche settimana fa, riportando il parere di medici che dicono che l'acqua non risolve il problema, cioè nel senso che sì, ok, ci butti, ci versi su un po' d'acqua, però non igienizza l'acqua semplice, non elimina i batteri, però almeno insomma in qualche modo dovrebbe eliminare un po' la puzza che può rimanere chiaramente con il sole e il caldo di questi giorni. Però al di là se uno è convinto oppure no, sappiate che i trasgressori di questa ordinanza sono passibili di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300 euro e resta tra l'altro a loro carico anche il ripristino dello stato dei luoghi.
1: Salita del volo con destino alla

Parlando di cani, mi ha colpito una notizia che ha dato anche Paola Cisternino ieri sera nel suo appuntamento tra le 18 e le 21, la potete ascoltare tutti i giorni, a Volturino, che è questo piccolo paese tra le colline della provincia di Foggia, che c'è questo parrocchiano speciale che si chiama Colin, ed è un cane che alle 5:30 di ogni santo pomeriggio, come sente le campane, fa cenno alla sua padrona di casa, perché non è un cane randagio, vive con degli umani, e quindi facendo che vuole uscire di casa, percorre circa 1,5 km e va in chiesa, cioè tutti i santi giorni lui affianca il prete come fosse un chierichetto, un chiericane a questo punto, perché non è che prende posto tra i banchi, no, lui sale proprio sull'altare e quindi si mette al fianco del parroco e prende appunto posto. È stato presente durante la Via Crucis, alle celebrazioni più importanti compare con regolarità, poi quando la funzione finisce lui si gira sulle quattro zampe e torna a casa, o comunque c'è il prete che gli dà un passaggio per evitargli di fare la strada del ritorno. Hai capito? E lo diciamo sempre che insomma sicuramente è importante, no? Come un popolo tratta gli animali, quindi dice molto questa vicenda del paese chiaramente che lo ospita. Lo salutiamo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
10: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
0: Radio Selene,

Mike and the Mechanics su Radio Selene alle 9:30 di questa puntata. Buongiorno ancora a tutti voi. Che bella questa storia che ho letto proprio ieri sera. È una storia sicuramente di altruismo, ma anche di sangue freddo. Pensate, un ragazzo di 16 anni. 16 anni è al mare, esattamente a metà ponto. Lui è di Altamura. Si è trovato al mare nello scorso weekend, appunto a metà ponto. Ha visto un bambino in lontananza in difficoltà e senza pensarci due volte si è tuffato per andare a soccorrerlo, ed è lì che si è reso conto che la mamma era con lui. Lui era aggrappato alla mamma, che era in difficoltà, perché ovviamente chissà da quanto tempo erano lì. È riuscito a portarli a riva, nel frattempo ha chiamato i soccorsi, ha attirato l'attenzione degli altri bagnanti e stanno tutti bene, e questo chiaramente ci fa molto piacere. È una storia che finisce sicuramente bene. Perché la riporto stamattina? Perché lui, attraverso la sua mamma, la sua famiglia, ha lanciato un invito, un appello sui social. Vorrebbe tanto rivedere questa mamma e questo bambino e soprattutto avere notizie, se stanno bene, se non stanno bene, perché immagino in quei momenti concitati poi sono stati soccorsi e quindi si sono allontanati, quindi vorrebbe incontrare questa famiglia. Lanciamo anche noi questo appello, quindi ripetiamo: è successo lo scorso fine settimana, sabato a metà ponto, e questo ragazzo appunto è di Altamura, e gli facciamo tanti complimenti. Si chiama Daniele Lo Russo, perché vi dicevo è una storia sicuramente di sangue freddo, con al centro questo ragazzo che di fronte ad una situazione di pericolo ha in qualche modo scelto semplicemente di intervenire, contribuendo a salvare queste due vite. E lui, in maniera proprio semplice, dice: io non ho fatto nulla di speciale, ho soltanto un desiderio, vorrei rivederli.

con The Dream su Radio Selene. Buongiorno a voi, come sempre tra poco Ilia D'Arpa vi farà compagnia fino alle 13, anche lei con le sue curiosità, con i suoi argomenti. Noi chiudiamo con Lady Gaga e Dirty, questa è Runaway.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Anche per questa puntata abbiamo finito e noi torniamo però domani 7:05 per tutti i mattinieri, per tutti coloro che si svegliano presto. Ci trovate a quell'ora qui in diretta su Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Domani, buona giornata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, bonjour à tout le monde. Allora ringrazio come sempre Maria Rita per avervi dato la sveglia questa mattina. Voi lo sapete perfettamente quello che noi diciamo, no? Chi ben inizia è con noi di Radio Selene. Quindi buona giornata a tutti in questo mercoledì 24 di giugno. Lo so, fa caldo, lo so. Ma è giusto, vi devo riportare indietro di qualche mesetto? Freddo, gelo, vento, acqua, grandine, pioggia. No, cioè voglio dire, vogliamo ricordare tutto questo? No! E allora magari auguriamoci di avere qualche ora, visto che il mare è proprio lì, ad uno sputo per molti di noi, di magari fare una capatina al mare, di farlo sempre soltanto con la nostra musica. Quindi ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo in questo momento, grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene da questo momento e fino alle 13 in mia compagnia. Ciao, sono Ilia D'Arpa. Dall'altra parte saluto e ringrazio Silvio Tempesta e a questo punto, come sempre, ad accompagnarvi la nostra musica. Quest'oggi iniziamo con Gary Go.
0: Questa è

0: scattare una foto.
1: Scattiamola questa foto e fatemi vedere dove vi trovate, in ufficio, a casa o al mare. Intanto noi ci fermiamo, ma giusto un attimo, perché arriva subito l'appuntamento con l'informazione, con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica, lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
4: Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andati fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
3: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
4: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
3: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
4: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
3: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Selene.
12: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli,
0: Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
9: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
0: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
12: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.
1: E allora dai che si parte, ingraniamo la marcia, allacciamo le cinture. No, perché tra poco, tra l'altro,

Una canzone del 1991 insieme a Francesco Baccini con il suo qua qua qua qua quando. Tra una decina d'anni più o meno, tra una decina d'anni in cielo vedremo le auto volanti. Non parlo di chissà quanti anni. 10 anni le vedremo, ma hanno già preso il via. Sì, sì, no, e non parlo solo di film di fantascienza, cioè ve li ricordate quei film di fantascienza dove già si vedevano queste auto che volavano sopra le città? Ebbene, le prime auto volanti sono arrivate. Diverse aziende cinesi stanno lavorando a veicoli che non saranno semplici automobili, ma veri mezzi ibridi tra auto ed elicotteri. Uno dei modelli più avanzati, pensate, che può trasportare fino a 6 persone, è elettrico e ha un'autonomia di circa 200 chilometri. Più o meno Brindisi Corato o qualcosa del genere. Insomma, in pratica significa collegare città, aeroporti o zone turistiche in tempi rapidissimi, saltando ovviamente completamente il traffico. Poi c'è un dettaglio più incredibile: alcuni modelli, pensate, che possono fare decollo verticale, quindi alzarsi in volo direttamente da un tetto o da uno spazio ristretto, proprio come nei film. Ma tutto questo sta per diventare realtà. E allora voglio sentire le vostre opinioni. Autovolanti, voi cosa ne pensate? 347 7272 274. Le mani nel...

con il suo nuovo singolo qui su Radio Selene. Stiamo parlando di autovolanti che arriveranno prima o poi e se Dio vuole avremo modo di vederle, ma sarà un bene o un male?

0: Radio Selene e la nostra musica, adesso ascoltatemi bene. Palazzo delle Arti Beltrami presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte, delle emozioni. Prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani, domenica 28 giugno, ore 21. The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quello di Joanna Titters, incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle.
4: Giovedì 25 giugno, ore 18. Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

10.35 su Radio Selene. Stiamo parlando quest'oggi di quello che è già arrivato. Tra 10 anni ce ne saranno tante, ma sono già arrivate. Stiamo parlando di auto volanti. Che non lo so, perché voi lo sapete, io sono sempre molto analogica, poco tecnologica, viva Dio oserei anche dire, no? Perché io mi chiedo poi, tutte queste auto in cielo, no? E mi chiedo, ma uno scontro? I rottami dove vanno a finire? Perché sulla strada un incidente resta a terra, no? Quindi se sei coinvolto altrimenti rimani in terra. Ma in cielo no! Cioè, se due auto volanti si scontrano, il problema non è solo per chi è a bordo, ma anche per tutto quello che c'è sotto. Quindi persone, case, strade, altre auto. I rottami in questo caso potrebbero veramente cadere come detriti, no? Avete presente, insomma, come succede con piccoli aerei o droni? Loro dicono che si sta lavorando su sistemi di sicurezza molto avanzati. Dai, ditemi la vostra. Cosa ne pensate al 347 7272 274? Io come lui, eh?

ritrovare Eddie Grant dal 1988 con Gimme Up Joanna, Up Joanna, proprio bella da cantare in questa bella giornata. Dove siete? Dove siete? Dove vi trovate? Magari me lo fate sapere, io ho una foto, la foto al mare, a casa, in ufficio, giusto così per rimanere in contatto, per entrare proprio insomma nella vostra vita. Allora, attenzione, perché adesso c'è una novità. È più famosa Angelina Mango o Marco Mengoni? Loro, Angelina ha fatto questo giochino sui social, ha vinto ovviamente Marco Mengoni. Insieme loro li ascoltiamo qui su Radio Selene con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

visto, immagino, chissà quanti di voi ieri sono stati al San Nicola per vedere il super concerto di Eros Ramazzotti, che è stato un successone, oltre 45.000 spettatori che hanno cantato proprio all'unisono i grandi successi di Eros Ramazzotti, ma anche di Biagio Antonacci, perché il super ospite è stato lui, quindi proprio un quasi omaggio a questi due grandi artisti, anche perché insomma poi Eros ha detto: siamo fratelli della musica italiana, è un onore essere qui con voi questa sera a Bari. Questo è quanto ha detto anche Biagio Antonacci, quindi

Anni 80, 1987, grinta, energia, una voce pazzesca, quella della Gianna Nannini che abbiamo ritrovato quest'oggi qui su Radio Selene con I Maschi. Buongiorno, un minuto dopo le 11.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean qui su Radio Selene. E adesso torna l'attualità, in questo caso con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ieri diceva Giorgia Meloni: non ci dobbiamo più occupare di Trump. Ed è un consiglio saggio che ha dato a se stessa dopo gli scambi ripetuti. Ma è Trump anche che si deve preoccupare per se stesso, perché ieri è stata una giornata veramente ingloriosa per il presidente americano. Mentre continuano i misunderstanding, le incomprensioni con i negoziatori iraniani, li vogliono o no gli ispettori dell'agenzia internazionale? Lui dice sì, abbiamo ottenuto questo risultato, loro negano. Mentre tutto questo attorcigliava sulla trattativa, da casa arrivava al presidente americano una doppia doccia fredda. Innanzitutto i nuovi sondaggi che lo pongono ai minimi storici di gradimento, solo il 30% approva il suo operato tra gli elettori americani. E poi c'è stato il Congresso, il Senato, che ha votato per la conclusione immediata della guerra in Iran, come a dire: o lo fai tu o lo facciamo noi, sconfessando quindi il presidente con un voto platonico, diciamolo subito, perché il capo della Casa Bianca ha i pieni poteri. Ma il voto del Congresso, che teoricamente è a maggioranza repubblicana, suona come una sconfessione grave. È il punto più basso finora per Trump, ma può ancora scavare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
1: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Questa è Radio Selene.
0: avanti, che

Allora, stiamo parlando di questa notizia che arriva dalla Cina, perché sono arrivate le auto volanti. E io vi ho chiesto, insomma, voi cosa ne pensate, no? Io posso dire la mia? No, non mi piace come cosa, non mi piace per niente, perché secondo me, no, più metti mezzi in cielo, ovviamente più aumentano i rischi, no? Poi c'è un'altra domanda, no? Ma chi gestirà il traffico lassù? Un vigile urbano volante? Un sistema automatico? Una torre di controllo? Vabbè, ma sentiamo un po' cosa ne pensate voi. Saluto Mimmo da Lecce che dice: no, io già mi agito in ascensore, figurati in una macchina che vola. Grazie, ma passo. Rossella da Ostuni: bellissime sì, ma voglio vedere chi trova parcheggio sul tetto. Ironica. Antonio da Taranto: se servono per evitare il traffico del ponte girevole, io firmo subito. Va bene. Cinzia da Brindisi. Allora dice: secondo me sono il futuro. All'inizio ovviamente spaventano, ma poi diventano normalità. Mi piace molto il messaggio di Andrea da Barletta, che mi scrive: Ilia, ma per favore, preferisco vedere la luce delle stelle e non quelle delle auto. Buona giornata. Ma quanto è bello questo messaggio, mi piace veramente tanto. Allora, vediamo un po', voglio salutare, augurare soprattutto un grossissimo in bocca al lupo per tutto quello che sta per affrontare anche la nostra Marcella, che è da Mesagne, e a proposito delle auto dice: mamma mia, già ci sono troppi incidenti così, poi oltre ad avere gli occhi sulla strada dovremmo averli anche in aria. No, pensa, cioè voglio dire, uno scontro in cielo, i rottami, ma dove vanno a finire? Ma ce lo chiediamo o no?

Radio, gli stadio con Ho bisogno di voi. Sì, continuate a inviare i vostri messaggi. Tra poco, insomma, nell'arco della giornata daremo spazio, della nostra mattinata daremo nuovamente spazio a voi. Ma adesso attenzione, perché grazie a Francesco Di Andria e a un'intera lista, oggi scopriamo che è il compleanno della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che tra l'altro, insomma, voglio dire, è stata anche nostra ospite non molto tempo fa insieme alla nostra Maria Rita Minoia per un'intervista bellissima, e lì abbiamo scoperto veramente che meravigliosa persona che è la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. E quindi Francesco ci ha tenuto proprio a farci sapere che oggi è il suo compleanno, quindi ha deciso bene di pensare a noi di Radio Selene per farle un mondo di auguri. Quindi, dottoressa Giovanna Bruno, gli auguri arrivano non solo da Francesco, dalla sua lista, ma da tutti noi di Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Selene.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
10: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
12: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
11: Vedo la luce in fondo al tunnel.
12: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
13: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Radio Selene.

0: da sogno, e io lo so che anche voi come me, ma anche come Silvio Tempesta, eravamo tutti quanti lì a cantare uno dei più grandi successi di Claudio Baglioni con il suo Avrai. E adesso invece cosa avrete voi se non sentire delle emozioni? Cioè un giro pazzesco per dirvi che è arrivato il momento del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Avremo delle emozioni ascoltando magari la voce della nostra amica che stiamo per contattare, perché questo, lo sapete, è il momento dedicato proprio alle persone a voi più care, quindi tutte le persone che oggi festeggiano il proprio compleanno. Oh, a proposito, auguri a tutti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, ma auguri anche a tutti i Giovanni, le Giovanne, oggi è San Giovanni, quindi auguri di cuore. Allora, sentiamo subito il cellulare squillare. Siamo a Ruvo di Puglia. C'è questa donna che oggi festeggia il suo compleanno e c'è qualcuno che ha pensato bene di portarla on air, quindi in diretta. Pronto, Annalisa?
2: Sì.
0: Annalisa, buongiorno, benvenuta,
2: buongiorno.
0: Su Radio Selene. Auguri!
2: Buongiorno, grazie. Grazie.
0: Tanti tanti auguri, Annalisa.
2: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a te per aver risposto alla nostra chiamata. Come stai, Annalisa?
2: Bene, bene.
0: Dove ti trovi? Mamma, guarda, ne parlavamo proprio oggi, però dicevo questa cosa, che è vero che fa caldo, ma se torniamo indietro di qualche settimana e non tanto, ti ricordi vento, freddo, pioggia, temporali,
2: sì,
0: grandi,
2: cioè, no.
0: va bene così, vero?
2: Sì, decisamente meglio, sì.
0: Poi dai, insomma, noi abbiamo la fortuna di avere il mare a due passi, quindi quando è possibile
2: sì.
0: Si va. Come ad esempio festeggerai questo compleanno, Annalisa?
2: Al momento non ho organizzato nulla, fino a stasera si vedrà.
0: Bene, bene, ma al
2: vediamo
0: momento io ti dico che sei circondata da un sacco di persone che ti vogliono bene.
2: Ah, mamma mia, grazie.
0: E qualcuno che ha pensato bene anche di dirti semplicemente questo, in questa giornata speciale, auguri di cuore, ma soprattutto ricordati che ti vogliamo un bene immenso. Quindi tanti
2: grazie.
0: Tanti auguri da tuo fratello Giovanni e dai tuoi nipoti, auguri.
2: Grazie, grazie mille. Auguri anche a lui, perché oggi è anche il suo onomastico.
0: È vero, ne avevamo parlato proprio poco fa, quindi doppi auguri per te e
2: grazie.
0: Per lui.
2: Grazie
0: a te.
2: Mille, un bacio a tutti voi, buona giornata, grazie.
0: Grazie Annalisa Bella, che sia una giornata fantastica, bellissima anche per te, mentre noi chiudiamo qui il nostro appuntamento con il nostro B-Day, che torna però nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Questa è la nostra musica, quella di Radio Selene, ma anche i nostri live. No, dico, siete pronti? Perché domani, sì, domani, giovedì 25 giugno, noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J, proprio a partire dalle 17. Proprio così Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album, Amatore. Tra l'altro, insomma, contiene anche il successo sanremese Ossessione, che tutti quanti noi conosciamo perfettamente. Ebbene, sappiate che le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. E noi di Radio Selene vi aspettiamo domani, giovedì 25 giugno, in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Errata corrige, c'è Francesco D'Andrea che ci fa sapere che oggi non è il compleanno della sindaca di Andria Giovanna Bruno, ma è il suo onomastico. E allora tanti auguri, perché stima e affetto da tutti noi non cambiano.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani. Voglio salutare Michele D'Andria, che a proposito di auto volanti mi dice: dicono che i Simpson prevedono tutto, mi sa che anche Futurama non scherza. Hai ragione, Futurama, che tra l'altro anche questa è una serie animata. Ma dovevi sapere, cara Michela e un po' tutti quanti voi, che il creatore è lo stesso

0: Siamo sempre noi di Radio Selene ad accompagnarvi ancora. Buongiorno, con noi c'era Bob Sinclair con Elettrico Romantico. E adesso su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
3: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
2: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
2: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I.
3: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Questa è Radio Selene.
11: Ed eccoci qui, giunti in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme, come sempre con Ilia D'Arpa, ancora per un po', fino alle 13, ancora news, curiosità e musica, musica, musica. Subito Levante.

Più di una Alzavallo, l'abbiamo capito tutto, Mangulo forse no, non lo sappiamo, ma che grande canzone, Zucchero Fornaciari con il suo Pippo. Allora, mamma mia, stavo leggendo di questa notizia che arriva direttamente, insomma, dal nostro territorio, dalla nostra Puglia, no? Questo maxi concorso per OSS in 21.000 per 1.000 posti e lunghe attese prima del test. Proprio così, 21.000 persone si sono candidate per questo maxi concorso da operatore sociosanitario per appena 1.000 posti disponibili, cioè tradotto significa più di 20 persone per ogni singolo posto, che sono veramente numeri enormi, no? Che insomma raccontano proprio una realtà precisa, insomma, se vogliamo, perché oggi il lavoro stabile è diventato quasi un miraggio e ovviamente quando si apre questa possibilità, insomma, migliaia di persone poi si mettono lì in fila, quindi in bocca al lupo veramente a tutti. Anche perché poi, se pensiamo anche al ruolo dell'OSS, sappiamo che è uno di quei lavori fondamentali, spesso silenziosi, ma sono veramente indispensabili, perché insomma loro si prendono cura veramente di persone anziane, di persone fragili, di persone malate, di persone che chiaramente ne hanno assolutamente bisogno, e non è facile, no, entrare poi nelle loro vite, anche perché spesso insomma queste persone non accettano la presenza di un estraneo. Quindi bisogna essere veramente in grado di supportare, insomma, queste persone che ne hanno veramente bisogno. Ma d'altro canto c'è anche questa storia che racconta un'altra realtà, quella di tanta gente che cerca lavoro, che cerca sicurezza, che cerca dignità, che cerca futuro. Perché insomma ogni domanda presentata poi non c'è solo un curriculum, ma sicuramente insomma, che ne so, un mutuo sulle spalle, una famiglia, un figlio da crescere, un sogno di stabilità. E quindi veramente in bocca al lupo a tutti quanti loro e a una nostra ascoltatrice che è lì insieme a loro. E adesso la nostra musica con Lose Ain't.

Lose Ain't qui su Radio Selene. Sì, alzatelo il volume, perché adesso vi regalo una carezza, ma veramente una delle canzoni più belle che io amo di tutte quelle, insomma, dei Negramaro. Qui siamo nel 2005, questo è solo 3 minuti.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

dobbiamo dirlo, dobbiamo ammetterlo, così come stavamo parlando a microfoni spenti con Silvio. Non è Freddy, ma è stata veramente un'interpretazione pazzesca quella di George Michael con Somebody to Love. Ritorniamo a noi, ci sono i vostri messaggi ancora un bel po', quindi vedremo quanti riesco a leggerne. Intanto parto con Giovanni che mi scrive da Barletta a proposito di auto volanti. E lui mi scrive: nel mondo attuale fatto di ritmi frenetici, le auto volanti sicuramente ridurranno i tempi di percorrenza e per tanti saranno la svolta negli spostamenti. Io, dice lui, però preferisco quando funzionano i vecchi treni, anche perché, come diceva il bravo Biagio Antonacci in uno dei suoi primi pezzi, ma che fretta c'è, canzone che tra l'altro proprio grazie a Giovanni ascolteremo tra poco. Da Turi, Pierpaolo invece mi scrive: ma Ilia, molti non sanno guidare a terra, ma figurati in volo. Assolutamente ragione. Nando che dice: proprio il caso di dire ma restiamo con i piedi per terra. Saluto il mio amico Johnny B, Rocco da Potenza, che dice: ma in questi casi la precedenza è a destra oppure a sinistra? Anche in questo caso hai assolutamente ragione. Un bacio grandissimo anche a te, così come saluto anche Lello da Belvedere. Cioè, mamma mia, penso che sarà sicuramente una bella giostra. Domenico da Molfetta dice: ma guarda, potrebbe essere anche un'ottima notizia, perché devi sapere che mia moglie ha paura di volare, quindi in quel caso non mi accompagnerebbe più il sabato e la domenica, o non mi chiederebbe più il sabato e la domenica di dire: amore, mi porti al centro commerciale? Lo so, meglio ridere che piangere, vedremo quello che accadrà. Intanto torniamo nuovamente alla musica, la nostra musica che continua ad accompagnarvi. Questa è Radio Selene, questo è un pezzo del 2024, da poco, quello di Jack Savoretti.

anni, grazie a lui siamo andati a ritrovare, a riascoltare questa canzone del 1993 con Che fretta c'è? Non c'è nessuna fretta, quindi ancora una volta ovunque voi siate, magari siete alla guida della vostra auto, quindi relax, piano, guidate piano e ascoltate la nostra musica, tra l'altro con una bella novità che è quella di Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questi siamo sempre noi, sono sempre io, la Ilia D'Arpa, che vi sta accompagnando ancora per un po', giusto, insomma, come dire, più di una manciata di minuti fino alle 13 con la nostra musica. In arrivo Pinguini Tattici Nucleari.

nuova dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E voi lo sentite? Che pezzone! Quasi per chiudere il nostro appuntamento, Duran Duran.

0: È terminato anche questo nostro appuntamento di questo mercoledì 24 di giugno. Merci beaucoup, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buon proseguimento di giornata, baci da Ilia e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La premier Giorgia Meloni questa mattina a Foggia, dove i campi di Omedei ha partecipato al 252esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Insieme a Meloni anche i ministri Giorgetti, Tajani, Giuli, il sottosegretario Gemmato e il comandante generale di Corpo d'Armata delle Fiamme Gialle Andrea De Gennaro. La scelta di partecipare alle celebrazioni nel capoluogo dauno non è stata casuale per la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, ha spiegato, di accendere riflettori su un territorio strategico per la legalità e la crescita del Paese. Sono sbarcati pochi minuti fa a Fiumicino gli attivisti pugliesi della flottiglia di terra Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, liberati ieri dopo un mese di detenzione in Libia. I due attivisti erano stati catturati dalle milizie del generale Haftar dopo il tentativo di negoziare il passaggio di un convoglio di aiuti umanitari diretti verso Gaza, parallelo alla missione della Global Sumud Flottiglia. Un presunto sistema criminale capace di continuare a operare nonostante i suoi affiliati fossero detenuti, mantenendo contatti, impartendo ordini, investendo denaro nell'economia legale. È il quadro delineato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nell'operazione che oggi ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti foggiani ritenuti a vario titolo legati alla batteria mafiosa Sinesi Francavilla della società foggiana. Il provvedimento cautelare è stato eseguito da carabinieri e polizia di Stato. Tra i destinatari, due fratelli che avrebbero ricoperto ruoli di vertice all'interno dell'organizzazione mafiosa. L'indagine punta a dimostrare la continuità operativa del clan Sinesi Francavilla negli anni successivi ai grandi processi che hanno ridimensionato la mafia foggiana. Sabato 27 giugno Taranto ospiterà la terza edizione dello Human Pride, il corteo promosso dal collettivo Human Pride Taranto per i diritti globali, l'intersezionalità e la pace. L'edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Bakary Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso nel capoluogo ionico, e alle vittime di Gaza e di tutte le guerre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle.
8: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi, su Radio Selene.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ma in realtà ero qua, cioè se non arrivato da un po', però ero qua. Ero
3: qua.
2: Ma no, proprio a mangiare no, assolutamente no, al massimo a lavorare, mangiare zero, non niente, devo venire in radio, fare mille cose, quindi no, non stavo mangiando ed ero anche a lavoro perché mi stavo preparando per questa puntata, raccogliendo un po' di notizie in giro, naturalmente notizie made in Puglia, ma non solo, parleremo anche di mondiale, quello che succede dentro e fuori dal campo. Saluto il mio compagno di viaggio in queste tre ore sino alle 18, il mio amico Gigi Savoni.
4: Ciao a tutti e se volete conoscermi, conoscetemi.
2: Eh sì, se volete conoscerlo, conoscetelo, giustamente il buon Gigi Savoni. Saremo insieme, come detto, sino alle 18, clima caldo, molto caldo, ma noi non ci pensiamo, andiamo dritti, abbiamo voglia di aria fresca e aria fritta e aria fresca. Aria fritta con le notizie, aria fresca con la musica. Pronti, carichi e determinati, cominciamo!

0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

di 15-17 minuti in questo nostro mercoledì pomeriggio e siamo già a metà della settimana, bisogna dirlo per farsi coraggio, quindi ogni tanto bisogna assolutamente ripeterselo. Belle notizie che arrivano dalla Puglia e in realtà ci fanno anche scoprire, per chi non lo sapesse, ma io lo so benissimo, quanto sono belli i paesi piccolini, che si crea quella bel clima di comunità, e questa cosa a me piace tantissimo. Vabbè, vi dico la notizia, no? Siamo in Puglia a Celenza Valforte, sui Monti Downi, sui Monti Downi, dove dopo un assalto che ha reso inagibile l'ufficio postale del paese, il comune ha deciso di mettere a disposizione uno scuolabus per

per accompagnare gli anziani nel comune vicino a ritirare la pensione. Quindi un viaggio di circa 8 km per un servizio che prima avevano sotto casa. Naturalmente l'ufficio postale nel paese è uno, di conseguenza purtroppo adesso tutti i lavori per metterlo a posto, quindi quello che c'è è andato, e quindi il comune ha pensato bene di fornire questo servizio. Tra l'altro parliamo di una comunità di circa 1200 abitanti, dove oltre la metà della popolazione è anziana. Il servizio è ovviamente gratuito e sarà attivo nei primi giorni di luglio per aiutare soprattutto chi ha difficoltà negli spostamenti. E questo è il bello del piccolo paese di cui vi dicevo prima, questa è la bellezza: piccole comunità, piccoli comuni dove si conoscono tutti e ci si dà una mano. E ve lo dice uno che vive nel centro della città: tornerei in paese domani mattina, guarda.

su Radio Selene, produzione Merca e Cremond, Colors, La Brancale, tutti insieme per questo altro brano estivo. Ma noi rimaniamo in tema di belle notizie, rimaniamo in Puglia, questa volta siamo a Muro Leccese, dove è nato Gustè. Che cos'è? È un bar sociale che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un caffè, ma è un bel progetto, un progetto che coinvolge 25 persone con fragilità psichiche in un percorso di autonomia, lavoro e integrazione sociale. Qui il bancone diventa un luogo di incontro, di formazione e di crescita personale. I partecipanti si occupano dell'accoglienza, del servizio e delle attività quotidiane del locale, acquisendo appunto delle competenze e fiducia nelle proprie capacità. L'idea è molto semplice, però allo stesso tempo è anche molto forte, ovvero quella di creare uno spazio aperto a tutti dove la diversità non sia un ostacolo ma un valore. Si parla sempre di inclusione, si parla tantissimo, è un lavoro che si fa anche con i bambini nelle scuole, quindi questo progetto dimostra come un'attività commerciale può diventare anche questo uno strumento di inclusione e comunità.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

sensibilizzazione ambientale della Roba 8, il consorzio che riunisce i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari. La particolarità è che i protagonisti dello spot sono personaggi storici riportati in vita grazie all'intelligenza artificiale. Tra questi ci sono, per citare qualcuno, c'è Carlo V, il conte Giangirolamo Acquaviva d'Aragona, insomma figure del passato che tornano simbolicamente nei loro luoghi e trovano città più pulite grazie all'impegno dei cittadini nella raccolta differenziata e nella tutela dell'ambiente. L'obiettivo di questa campagna è promuovere comportamenti sostenibili con un linguaggio sicuramente più moderno, unendo quindi tecnologia e attenzione per il territorio. Tra l'altro la Roba 8 ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata vicine al 78%, quindi tra le più alte della Puglia. Queste sono iniziative che sembrano leggere, ma in realtà possono, fanno il loro e sono fondamentali per l'ambiente e non solo.

King of Convenience su Radio Selene, bello vedere i messaggi degli ascoltatori che ormai sono abituati alla raccolta differenziata, visto che ne abbiamo parlato in precedenza. Antonio da Bari dice: ormai la faccio senza neanche pensarci. Bene, così deve venire, deve essere una

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile. Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Ragazzi, noi abbiamo le nostre necessità, questo ormai lo sapete per tutta la stagione, l'abbiamo fatto, continueremo a farlo fino alla fine del nostro palinsesto, ovvero il caffè a quest'ora. Io e Savoni andiamo di caffè, voi andate di musica, arriva Francesco Gabbani.

Smith, Dancing with a Stranger su Radio SLN. Adesso parentesi legata agli anni 80, ma in realtà nel corso della giornata Radio SLN di queste parentesi legate agli anni passati ne apre di continuo, in questo caso 1990.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Selene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
11: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
12: Poco parliamo di televisione perché c'è una notizia fresca fresca che mi ha sconvolto, ma ne parliamo tra poco. Prima la musica, la testa gira e gli Zero Assoluto, una canzone e basta.

Zero assoluto, una canzone e basta, e chapè, e stop. 16-14 minuti, buon mercoledì pomeriggio da noi, quelli della crew del pomeriggio insieme sino alle 18 all day. Allora, parliamo di una roba che mi ha scioccato, devo ancora un pochino riprendermi. Non so se riuscirò a mandare giù tutta sta roba, no? Perché fresca questa notizia, si sta parlando in queste ore del futuro di uno dei volti più amati della televisione italiana. La Rai ha infatti confermato che sono in corso riflessioni, occhio, anzi orecchio, sul futuro professionale di Federica Sciarelli. Ragazzi, Federica Sciarelli, per chi non lo sapesse, ma nessuno, io ve lo dico, è la conduttrice dal 2004 di Chi l'ha visto, e io sono un fan di quelli accaniti, cioè proprio il mercoledì, se c'è la Champions e Chi l'ha visto, vabbè, Champions, se gioca la mia squadra, però subito dopo recupero la puntata di Chi l'ha visto, cioè non me ne devo perdere una. Quindi il fatto che potrebbe non essere più lei il volto di Chi l'ha visto è una roba che a me ha sconvolto completamente. Poi tra i nomi possibili di sostituti ho letto anche il nome di, con tutto il rispetto, assoluto, Massimo Giletti. Ragazzi, non scherziamo, non toccatemi la Sciarelli. Facciamo così, parliamo ancora di questo tra poco, perché ho una domanda per voi che parte da questo ma arriva poi ai programmi televisivi che hanno fatto la storia. Prima però ci ascoltiamo Annalisa, canzone estiva. Quando

0: finisce questa canzone estiva di Annalisa. Stiamo parlando di televisione, siamo partiti da questa notizia che mi ha scioccato, ovvero che Federica Sciarelli, conduttrice storica di Chi l'ha visto, 22 anni per lei, non Bruscolini, potrebbe appunto mollare, lasciare la Rai e quindi anche questo programma qua. Io sono molto triste, spero che... Già se ne parlava l'anno scorso, di questa... Poi lei intervenne in diretta, disse no, andremo avanti, eccetera, eccetera. Tra l'altro c'è questa sera, Chi l'ha visto, quindi sono curioso di sapere, di scoprire se toccherà l'argomento. Detto questo però, allarghiamo, ampliamo la discussione a tutti gli altri programmi e agli ascoltatori di Radio Selene. E allora eccomi con la consueta domanda: c'è un programma televisivo che associate immediatamente a un solo conduttore, anche se ce ne sono stati altri nella storia? 347 727 2274, messaggi scritti ma anche i messaggi vocali, questo è il nostro numero WhatsApp. Ne parliamo qua in diretta su Radio Selene questo pomeriggio. Io ne ho una vagonata, ma ne parliamo. Sono molto legato ai conduttori che iniziano un programma.
1: Ora che fai davvero?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Selene.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
11: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
12: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
13: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Questa è Radio Selene.

Se c'è un programma televisivo che associate immediatamente a un solo conduttore, tanti messaggi. Giuseppe da Bari dice: per me, vedi, chi l'ha visto senza Federica Sciarelli non esiste. Poi Anna da Monopoli: Super Quark sarà sempre solo Piero Angela. Lo so, ragazzi, che devi fare. Poi Michele da Bitonto dice: quando sento parlare di Affari Tuoi penso ancora a Bonolis, molti non lo ricordano ma è nato di là. Poi ancora Francesca da Trani: c'è posta per te, e Maria De Filippi: sono la stessa cosa. E ancora Mara da Bari: Forum, Rita dalla Chiesa, non riesco a pensare ad altri. Verissimo anche questo. Poi Antonio d'Altamura dice: Striscia la Notizia sarà sempre Greggio e Iacchetti, ma assolutamente. Poi il milionario Jerry Scott: impossibile immaginarlo con qualcun altro. Verissimo. E poi c'è anche il nostalgico, qualcuno un po' più nostalgico, che dice, ed è Gianni da Monopoli, che dice: Portobello e Tortora, un pezzo di storia della televisione. Quanto è vero. Se volete ancora ricordare il vostro pezzo di televisione, 347 7272 274.

Perfetto, caro Bini, giovanotti, l'ombelico del mondo su Radio Selene. Oh, che ormai c'ha i suoi anni questo brano, 1995, mica bruscolini. Questo che stiamo per ascoltare invece è 2026, estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi che ci riguardano da vicino, perché ci siamo domani giovedì 25 di giugno. Noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare con Stefano Alicchio in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene vi aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

TV, a quei programmi a cui siete particolarmente legati, o meglio al conduttore di quei programmi. E c'è Marcella da Mesagne che mi scrive: la corrida e Corrado sono una cosa sola, assolutamente. Io guardavo la corrida con mia nonna, per noi c'era solo veramente Corrado come conduttore, tutto il resto

0: ΕΡΑΕ.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Radio Selene.
7: E tra poco un occhio al mondiale, quello che succede dentro ma anche fuori dal campo, ma non solo, parleremo di estate, auguri da fare, eccetera eccetera. Prima però ricordi Blanco ed Elisa.

quando sono le 5 e un quarto, 17 e 15 minuti del nostro mercoledì in diretta, e parliamo di mondiale, quello che succede dentro e fuori dal campo. C'è sta storia di cui stiamo parlando, di ste pause idratazione che stanno diventando l'incubo di sto mondiale. È intervenuto Gianni Infantino, che prova a spegnere queste polemiche legate a quelle pause che si fanno a metà del primo e a metà del secondo tempo. Il presidente della FIFA ha dichiarato, e chiudiamo sta storia, che queste interruzioni non sono state introdotte per aumentare gli introiti pubblicitari, ma esclusivamente per motivi sportivi e legati alle alte temperature. Che poi ci sono state delle partite dove è venuto giù il mondo, però vabbè. Secondo Infantino, in un mondiale che dura 39 giorni e può portare alcune squadre a giocare fino a 8 partite, concedere un momento di recupero ai calciatori è fondamentale. Inoltre la FIFA sostiene che queste pause garantiscono condizioni uguali per tutte le squadre, indipendentemente dal clima e dalla città in cui si gioca. Inoltre ha risposto a chi sostiene che queste soste servono in realtà solo a mandare più pubblicità in televisione. Dice: la FIFA non guadagna nulla in più da queste pubblicità, ha spiegato, e sottolineando che gli accordi commerciali erano stati firmati prima dell'introduzione delle pause. Ma vero o bugia, come si dice in questi casi, non lo sapremo mai. Però magari chiudiamolo però questo argomento legato a ste pause, ormai ci sono, ai giocatori fa bene, forse, non lo so che pensano in realtà i giocatori, c'è sempre chi è d'accordo e chi non lo è, però ci sta. Arriva Levante con Sei Tu.

0: Amici di Radio Selene, siete pronti a parlare d'estate?
1: Beach Tour 2026!
0: E allora noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour. Un'esplosione di energia e divertimento. La prima data è bella che è andata, ce ne aspettano ancora 16, quindi sarà un lungo tour che continuerà sino ad agosto. Per farvi capire, no? Per quei pochi che ancora non conoscessero il nostro Beach Tour, chiudete gli occhi e immaginate, non se state guidando, la radio in diretta in riva al mare, la musica, la nostra musica, i giochi da fare insieme, i gadget, i tanti gadget che regaliamo a chi partecipa ai nostri giochi, le risate, le tante sorprese che ci saranno anche quest'anno, e poi le foto e le storie sui social. Allora fate così, per organizzarvi un po'. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Vi dico che questa domenica noi saremo, quindi domenica 28 di giugno, saremo al Lido Azzurro a Pani Brindisi, mentre vi spoilerò che venerdì 14 di agosto saremo al Lido Mattinelle di Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. E Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
2: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene. Grazie.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie a voi.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
11: Questa è Radio Selene.

0: verso un appuntamento importante, quello del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ed eccoci qua, pronti a fare degli auguri, siamo in provincia di Lecce, a Martignano in particolare. Cifra tonda, protagonista è una lei e quindi insomma vedremo se riusciremo a farle arrivare degli auguri speciali da parte nostra ma anche da parte di una persona importante. Ecco che squilli il telefono. Tra l'altro stiamo chiamando un numero fisso, credo non succedeva dal 2001 più o meno. Un po' di ansietta solita quando si tratta di fare il B-Day. A me viene sempre sta roba qua che in che modo può reagire l'altra persona, mi crea sempre un po' di imbarazzo, non so perché. Niente ragazzi, numero fisso, però bisogna esserci in casa perché sennò diventa un po' niente, mi sa che è uscita. No, vediamo. Ganci, a maggior ragione se mettete un numero fisso, ma fate in modo che stia in casa la persona, altrimenti salta tutto. Vabbè, li facciamo noi gli auguri a Giovanna per i suoi 60 anni. Auguri da parte di tutta Radio Selene, naturalmente, ma anche da parte di chi aveva organizzato questa sorpresa, ovvero tuo nipote Matteo, che aveva una dedica per te, dedica che dice alla bellissima, tra l'altro, alla mia seconda mamma e alla zia speciale che sei. Ma che meraviglia! Auguroni anche da parte nostra, Giovanna. Come detto, il B-Day, se quelli andate a buon fine, se volete potete riascoltarli sul nostro podcast che è presente sul nostro sito radioselene.it ma anche sulla nostra applicazione. Nella sezione podcast ce n'è una dedicata al B-Day che potete quindi riascoltare. B-Day che torna puntuale e preciso domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

Su Radio Selene siamo pronti ad ascoltare un brano che segna il ritorno di Bruno Mars, brano che stiamo passando da un po' di settimane. Bruno Mars che, ve lo ricordo, sarà live in Italia, adesso impegnato in questo tour europeo che lo sta portando veramente ovunque, e ovviamente la tappa anche in Italia, 14-15 di luglio, Milano, stadio Peppe Meazza, stadio San Siro, concerto secondo me straordinario. Il suo nuovo singolo si chiama Oh My Soul.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di bellezze e di cultura e lo facciamo con Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Prossimo appuntamento a Palazzo delle Arti Beltrani, domenica 28 di giugno, ore 21, The Nine Lives of the Soul, una delle voci più distintive del soul americano contemporaneo, quella di Joanna Titters, incontra il contrabbasso di Giuseppe Bassi con i Funk Lives. Il risultato è una raccolta di brani straordinari in cui funk e soul si fondono armoniosamente con l'eleganza del jazz. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catallano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti qui su Radio Selene anche in questo mercoledì sera. Da questo momento fino alle 21, come tutte le sere, io sono Paola Cisternino. Salutiamo e ringraziamo sin d'ora il nostro compagno di viaggio Silvestre Sinfissi, che avremo modo di conoscere meglio all'interno di questo appuntamento. Io direi che possiamo iniziare con Franco Battiato.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Questa è Radio Selene.
11: Cari amici di Radio Selene, abbiamo iniziato da poco l'appuntamento di questo mercoledì sera. Come sempre saremo in onda insieme fino alle 21 e adesso andiamo ad ascoltare due dischi di fila, So Easy di Olivia Dean e poi arriva Pino Daniele.

voce di Pino Daniele, signori, è sicuramente innanzitutto inconfondibile, poi sempre un grande piacere poterla riascoltare. Amore senza fine qui su Radio Selene, argomento che abbiamo scelto per quest'oggi riguarda chiaramente le ferie, perché siamo in estate, quindi chiaramente molte persone possono fare le ferie, poi dipende dal tipo di lavoro che fate. Se lavorate in una struttura turistica, magari no, magari con calma a settembre. Ma la domanda che vogliamo porvi quest'oggi è: quale posto per le vacanze in Puglia scegliereste? Cioè, ci sono veramente tantissime città, tantissimi bei posti nella nostra regione, allora io vorrei sapere da voi, potendo scegliere una qualunque, quella che preferite, mi dite qual è il luogo qui in Puglia che scegliereste per fare le vostre vacanze? 347 7272274, il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp. Inviateci anche dei vocali, così magari ascolto un po' anche la vostra di voce. Nel frattempo su Radio Selene arriva On Record di Somber.

Somber qui su Radio Selene. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le notizie più recenti e abbiamo beccato, indovinate un po', Madonna che un giorno sì, uno no, tira fuori qualcosa. Vi ricordate che avevamo parlato poco tempo fa del biopic, ovvero il film sulla vita di Madonna, che prima doveva essere un film a sé stante, poi è stata abbandonata quell'idea e si era anche pensato, anzi era praticamente quasi fatta, c'era la firma quasi sul contratto tra Madonna e Netflix, perché si pensava di trasformare questo film sulla vita di Madonna in una serie televisiva, quantomeno serviva qualche episodio per riuscire un po' a raccontare bene tutto.

La vita di Madonna, bene, nemmeno quello va in porto, non c'è niente da fare, un film su Madonna per il momento ancora non ci sarà, conferma sua che è arrivata proprio quest'oggi. Il motivo è molto semplice, lei dice che ha avuto una vita talmente piena, talmente appunto piena di cose, di esperienze, di cose vissute che non si possono raccontare in poco tempo, da lì appunto la decisione magari di fare più puntate, quindi Netflix andava benissimo, non va bene nemmeno questo perché siccome la sua vita è stata talmente ricca di eventi il budget sarebbe stato troppo elevato. Come sempre Madonna è una di quelle che quando c'è qualcosa che riguarda la sua vita si sa che alla fine ovviamente lei è l'unica a dover mettere bocca, però cambia le carte in tavola continuamente, allora nemmeno questa volta se ne fa nulla, non c'è né un film né una serie televisiva per quanto riguarda lei, almeno adesso. Poi tra l'altro Madonna, diciamoci la verità, una donna sicuramente molto grande in tutto, però poco umile, ecco, questo bisogna dirlo. Non mi...

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.

tutti i vostri messaggi. L'argomento che abbiamo scelto quest'oggi è vacanze in Puglia, sì, ma dove? Nel senso, qual è il posto dove voi andreste a fare le vacanze sempre all'interno della nostra regione? Allora, da Lecce c'è Luca che ci scrive: assolutamente Otranto. Mentre da Brindisi c'è Alessia che dice: a Gallipoli con le mie amiche. E credo a questo punto che Alessia sia molto molto giovane, sia perché magari ci va con le amiche in vacanza e ha scelto chiaramente durante l'estate una delle mete più giovanili della nostra regione, che è appunto Gallipoli. Poi da Taranto ci scrivete io vivrei a Monopoli proprio tutto l'anno indipendentemente dalle vacanze. Effettivamente Monopoli è un posto dove io ogni tanto, se posso, ci vado. Trovo delizioso chiaramente il porto, il centro, si mangia bene, bella, c'è questa bella piazzetta, sono molto molto d'accordo. E poi da Corato ci scrivete: Polignano a mare con tutta la famiglia. Mentre da Taranto ci è arrivato un messaggio: Leonardo in realtà si è fatto un piano molto più ampio. Lui scrive: allora, innanzitutto si va in barca con la quale si gira tutta la costa, partendo da Ginosa Marina ai confini della Basilicata sullo Ionio, scendere fino a Santa Maria di Leuca, per poi risalire lungo l'Adriatico fino al Gargano e le Tremiti. Quindi ammira la Puglia, diciamo, coast to coast. Poi ha detto anche che ovviamente, già che ci sei, non ti fermi a mangiare qualcosa di buono, certo. Quindi il tour diventa anche enogastronomico. Io direi che ti servirebbe sicuramente una vacanza un po' più lunga, qualche giorno in più, però è un ottimo piano.

dal 2003 qui su Radio Selene, le 18:38 minuti, siamo rigorosamente in diretta come sempre anche in questo mercoledì sera, andiamo avanti direttamente fino alle 21, tantissimi argomenti, ma non può mancare la nostra musica, in questo caso arriva Serena Brancale.

0: mercoledì sera siete su Radio Selene. Adesso, amici, parliamo di un appuntamento che vi conviene segnare. Quello di domani 25 giugno alle 18 al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore. Samurai J per la prima volta al Festival di Sanremo quest'anno arriva al Gran Shopping Mongolfiera per presentare il suo primo album domani, giovedì 25 giugno, alle ore 18. L'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Gran Shopping, grande da non crederci. Il Gran Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene in diretta fino alle 21 insieme a me Paola Cisternino. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due dischi di fila stanno per arrivare, esattamente Lui Sente e poi Rayet.

Lost My Husband, Rayé qui su Radio Selene, lei fantastica. Ho avuto modo di vedere una volta un live, chiaramente non proprio dal vivo, però c'era uno spettacolo con lei che cantava insieme a due coriste, proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato. Vi posso garantire che è di una bravura davvero incredibile.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Su Radio Selene sono le 18:59.

0: I don't wanna go on with you love, Elton John, qui su Radio Selene, 3 minuti dopo le 19. Come sempre lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non bastava Trump, ci si è messo anche Rutte, il segretario generale della NATO, ha detto: ma perché si lamenta il presidente americano? E dall'Italia durante la guerra sono stati fatti atterrare e anche decollare 500 voli che andavano verso il Golfo, voli militari americani, e ce ne sono stati 5.000 da tutta Europa, quindi ognuno ha fatto il suo dovere. Apriti cielo, ovviamente, perché l'Italia ha sempre detto di non aver appoggiato con nessuna delle basi sul nostro territorio l'azione militare americana e israeliana. E le opposizioni, giustamente, dal loro punto di vista, hanno detto: bisogna fare chiarezza, o mente Rutte o mente la Meloni, e con lei Crosetto e Tajani. Crosetto ha subito smentito, ha detto: no, ma è del tutto fallace la ricostruzione di Rutte, noi abbiamo soltanto offerto supporto logistico per quelle che erano voli di aerei che non compivano azioni militari cinetiche. Chi ha detto la verità e perché Rutte ha avuto, se è stato lui, questa scivolata? Perché è voluto intervenire? Dato che, come gli ha fatto notare proprio Crosetto, il segretario generale della NATO non c'entra nulla con la guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l'Iran. Sarà possibile saperlo nelle prossime ore, perché sorte vuole che Meloni partecipi al vertice delle 5, i 5 paesi europei a favore dell'Ucraina, dove si collega da remoto anche Rutte. Prevedibile un colloquio agitato.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene insieme in questo mercoledì sera fino alle 21. Tra poco parliamo di alcuni pesci che sono stati avvistati nel mare del Salento. Restate con noi, adesso Man in Me di Benson Boone.

L'insenatura del vecchio porticciolo a Santa Caterina, bellissimo ma non poco desiderato ospite nel mare di Santa Caterina. Per quali motivi? Allora, innanzitutto è un pesce tropicale, non so se ce l'avete presente, molto bello e colorato come tutti i pesci tropicali, ma ha degli aculei particolarmente velenosi, cioè può provocare delle punture, dei dolori, insomma non è proprio un incontro bello da fare. Magari se lo volete ammirare andate su Google, è meglio. Vi guardate la foto, oppure se lo vedete in acqua restate lontani da quel pesce realmente, perché potrebbe appunto causare un bel po' di problemi. Ora, qual è il punto? Che in questi giorni chiaramente Santa Caterina è affollatissima di bagnanti, e quindi questo pesce scorpione che è stato avvistato proprio questa mattina mentre nuotava tranquillamente tra le imbarcazioni che erano ormeggiate nel porticciolo, qualora qualcuno dovesse scorgerlo in mare, gli esperti avvisano appunto di evitare assolutamente di toccarlo e comunque magari anche di avvertire qualcuno. Sono delle specie che stanno arrivando anche nei nostri mari, come in questo caso, perché il cambiamento climatico fa sì che arrivino anche questi esemplari in posti dove non ci dovrebbero essere. Quindi io sono un po' in ansia, non sono già una grandissima amante del mare, io ho paura anche dei pesciolini argento, quelli innocui che si trovano a riva. Una volta ero lì con i piedi in acqua, mio figlio che era ancora piccolo mi ha detto: mamma guarda i pesciolini. Io dove? Sono scappata in 2 secondi, ero già di nuovo sull'asciugamani. Ho paura di quelli, pensate di tutto il resto.

0: domenica.
1: Buona domenica, lui è Saif qui su Radio Selene. Quanto è bravo Saif, è davvero secondo me una delle scoperte migliori del Festival di Sanremo, tra l'altro dopo essere stato uno dei protagonisti più amati.

del Festival di Sanremo, lo scorso 8 maggio lui ha pubblicato il suo primo album in studio dal titolo Santissimo e a distanza di quasi 2 mesi può festeggiare un grande traguardo, ovvero il disco d'oro. Lui ha pubblicato così come ringraziamento anche un piccolo post sul suo profilo Instagram e tantissimi messaggi da parte dei fan, però anche di colleghi illustri. Per esempio c'era anche Ghe e Tedua che ovviamente si sono complimentati con lui. Nel frattempo è partito anche il suo tour estivo che lo sta portando in giro per tutta l'Italia.

0: Siete su Radio Selene in questo mercoledì sera, venite con me, conosciamo insieme meglio il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita, realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente e partner Schunco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e le vetrate panoramiche e anche le soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Sinfissi e in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Cordi il Mare, Daniele Silvestri qui su Radio Selene, 19:31 minuti, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì ancora anticiclone africano sulla regione, anche questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Caldo intenso con temperature massime comprese tra i 29 e i 34 gradi.

Careless Whisper, George Michael, 1984, qui su Radio Selene, 19:39 minuti in punto, fino alle 21 anche in questo mercoledì, ovviamente qui su Radio Selene. L'argomento che stiamo portando avanti quest'oggi è molto semplice, ovvero noi, voi da pugliesi, dovendo scegliere un posto in Puglia dove andare in vacanza, quale sarebbe questo posto? Quindi parliamone insieme. 347 7272 274 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso la novità di Maria Antonietta e Colombre, si chiama Senza Vestiti.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Siete su Radio Selene anche in questo mercoledì sera insieme, e se non avete ancora scaricato la nostra app, fatelo, la trovate nel digital store del vostro telefonino, completamente gratuita. Ascoltiamo adesso Flamenco Paranoia di Samurai J.

Together Mark Hambur, prima ancora c'era Samurai J, che tra l'altro ha aperto il concerto di Ricky Martin in Italia e insomma se l'è cavata molto bene, ma la cosa ancora più bella è che in realtà a rendere molto più significativa la serata è stata la presenza anche della mamma. L'abbiamo visto ovviamente anche al Festival di Sanremo, l'ha accompagnato e poi hanno fatto una foto tutti insieme, Ricky Martin, Samurai J e anche sua mamma. È stata pubblicata sui social, aveva gli occhi a cuoricino sia la mamma, secondo me più la mamma di Samurai J, mi sa di sì.

0: Idol, lui è Charlie Swims, qui su Radio Salene. Lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
3: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
2: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 4 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un clochard a Napoli, un uomo al cimitero di Garlasco. Domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute col ministro Schillaci. In Francia invece un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa anche a Londra e in Galles, scuole e uffici chiusi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Salene.
4: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
10: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
11: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
10: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
12: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Come un'ossessione stanotte.
7: Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, le 20 e 9 minuti in questo momento, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme anche per questo appuntamento. Rimanete con noi, mi raccomando. Adesso però ascoltiamo Malika Ayane e subito dopo ascoltiamo insieme Chicago.

Kilimana, che è un gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale dal 1946. Quindi, detto questo, solo la premessa per dare appunto un volto all'azienda, che per errore ha versato 600 euro in più a tutti i dipendenti. Quando se ne sono accorti, hanno preteso di riavere quella cifra lì. Apriti cielo, i dipendenti in questo caso hanno buttato giù uno sciopero di 4 ore e hanno, come dire, aggiunto la motivazione il fatto che comunque non c'è mai stato un rinnovo sindacale, e quindi diciamo quei 600 euro potevano essere utilizzati un po' come rimborso per il mancato rinnovo contrattuale. Ecco, l'azienda ovviamente ha detto vabbè, ma è un errore, chiaro che sia così, anche perché in tutto questo sono stati tirati in ballo anche i sindacati, quindi insomma, è andato un po' sul pesante, si parlano per interposta persona, ecco, mettiamola così. Succede appunto che l'azienda ci riprova, richiede quei soldi nuovamente indietro a rate, cioè se non potete ridarceli tutti insieme, anche 100 euro al mese va bene, in 6 mesi siamo a posto. Questa è la teoria, in realtà poi è proprio quello che hanno fatto, e anche questa volta i dipendenti hanno risposto picche, quindi si continua chiaramente per vie legali tramite i sindacati. Vediamo poi come va a finire questa storia, perché io sono davvero molto molto curiosa.

Maroon 5 con Heroin. Beh, si parlava appunto poco fa di aziende come quella che ha per sbaglio donato involontariamente 600 euro in più in busta paga ai tutti i dipendenti, e si continua a parlare di aziende. Questa volta però parliamo dell'Heinz. Avete presente il ketchup? E non solo, in realtà poi la linea di prodotti è molto più ampia, però se diciamo Heinz anche qui in Italia pensiamo immediatamente all'azienda che produce il ketchup. Bene, per anni alcuni ristoratori riutilizzavano le bottiglie dell'Heinz vuote riempiendole con del ketchup di altre marche completamente diverso, quindi un danno commerciale non di poco conto per quanto riguarda l'Heinz, e anche perché comunque il ketchup economico aveva un sapore peggiore e quindi la colpa magari poteva ricadere sull'Heinz che invece non c'entrava nulla. Questo soprattutto in America è una pratica che si utilizza, anche perché qui in Italia quantomeno dovrebbero tornare, ma al momento abbiamo ancora per legge le bustine monouso, ragion per cui è una cosa che non si poteva fare, mentre in America sì. Allora i ristoratori cosa facevano? Acquistavano l'Heinz originale, quando finiva ci mettevano dentro il

ketchup economico. Loro cosa hanno pensato di fare per risolvere questo problema? Hanno pensato di creare il marchio, il logo, ci avete presente il logo dell'Heinz, molto semplice, ha una base rossa. Bene, quella tonalità di rosso è esattamente identica alla tonalità del ketchup, quindi qualunque altra cosa ci avessero messo all'interno, il colore sarebbe stato poi diverso e quindi le persone se ne sarebbero accorte. Hanno risolto senza finire in tribunale con una genialata, secondo me davvero non da poco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
5: Questa è Radio Selene.
6: Questo programma è offerto da
7: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Le 20 e 32 minuti, siete su Radio Selene e in questo momento si parla di una notizia proprio di questa mattina. Siamo a Gallipoli innanzitutto perché questa mattina c'è stata un'ordinanza sindacale che prevede il pagamento di 480 euro per ogni ospite oltre alla capienza consentita. Di cosa parliamo? Delle cosiddette case pollaio, ovvero molto spesso chi ha un appartamento che si trova in queste zone turistiche pur di guadagnare qualcosina in più stipa, diciamo, usiamo questo termine, mette molte più persone di quanto in realtà possa essere consentito all'interno dell'appartamento. Magari ci potrebbero stare 5-6 persone e loro ce ne mettono abbondantemente anche 10 o 12, trasformando i famosi soggiorni in camere da letto, e va bene tutto, l'importante è guadagnare qualcosina in più. Ecco, siccome questa cosa non va assolutamente bene, il sindaco ha deciso di emettere questa ordinanza proprio questa mattina, sarà in vigore fino al 30 di settembre e prevede appunto, come dicevo prima, 480 euro di multa per ogni ospite in eccesso oltre all'allontanamento immediato, per cui diciamo che non si scherza più e fondamentalmente per evitare il sovraffollamento anche per una questione strutturale. A volte le case che vengono affittate come case vacanze sono abbastanza fatiscenti e quindi potrebbe essere effettivamente pericoloso, a prescindere una cosa che non va molto bene, e questa è l'ordine che sarà in vigore proprio da quest'oggi fino al 30 di settembre a Gallipoli.

1992, si chiama Sing, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene in questo mercoledì sera. Oramai è estate, insomma, a parte l'anticiclone che ci sta portando delle temperature, sembra quasi già luglio inoltrato, anche agosto, anche di notte comincia a far caldo, ma noi, voglio dire, siamo anche abituati essendo pugliesi. Ad ogni modo, la cosa bella proprio di queste temperature è poter passare le serate fuori, dove magari basta fondamentalmente anche un amico, un tavolino, le piazze che cominciano a riempirsi, i turisti, molti stranieri che sono già arrivati qui nella nostra regione e che vedo nel loro sguardo, quando ne incontro più di qualcuno, che osservano davvero con una faccia meravigliata, perché forse gli sembra un po' la bella vita, la dolce vita italiana, quella vera, magari sul sagrato della chiesa dove le persone si siedono o gli amici fuori a chiacchierare. Loro non hanno questa abitudine qui, probabilmente non hanno nemmeno le piazze, dipende da dove arrivano, e quindi ci guardano veramente in maniera con gli occhi un po' a cuoricino, un po' a cartone animato, mettiamola così, e noi siamo davvero fieri di questa cosa. Si va avanti con la musica, arriva Noemi. Stare con

0: guardarti mai più.
1: Ancora un buon mercoledì sera insieme qui su Radio Selene. Conosciamo insieme meglio il nostro compagno di viaggio. Parliamo di Silvestri Senfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente. Design essenziale e soprattutto qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e ancora le vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi dovete scegliere Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
2: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, sono le 20:48 minuti e abbiamo poco tempo oramai a nostra disposizione per questo mercoledì insieme qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo Madonna con Sabrina Carpenter e poi arriva Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, singolo nuovo per Francesco Gabbani qui su Radio Selene, lo stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma giustamente si chiama anche Summer Funk quando volevate che venisse fuori. Dunque andiamo nel 1978 adesso, perché c'è una delle voci più riconoscibili al mondo. Lo ascoltiamo insieme, Barry White.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Buongiorno Olaiju, ultimo disco di quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, quindi salutiamo il nostro compagno di viaggio Silvestri Senfissi, lo ritroveremo ancora una volta domani, quindi domani appuntamento dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, ipotizza, a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice è sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi, dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
4: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1997.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
12: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1999.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma a Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sanchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sanchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sanchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi a lavoro proprio a causa della forte fai delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con il leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, di 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katia Andreoni, di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature: 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli, e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in TIC. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ma in realtà ero qua, cioè sono arrivato da un po', però ero qua.
3: Avanzate bucatini alla matriciana!
2: Ma no, proprio a mangiare no, assolutamente no, al massimo a lavorare, mangiare zero, non niente, devo venire in radio, fare mille cose, quindi no, non stavo mangiando ed ero anche al lavoro perché mi stavo preparando per questa puntata, raccogliendo un po' di notizie in giro, naturalmente notizie made in Puglia, ma non solo, parleremo anche di mondiale, quello che succede dentro e fuori dal campo. Saluto il mio compagno di viaggio in queste tre ore sino alle 18, il mio amico Gigi Savoni.
4: Ciao a tutti e se volete conoscermi, conoscetemi.
2: Eh sì, se volete conoscerlo, conoscetelo, giustamente il buon Gigi Savoni. Saremo insieme, come detto, sino alle 18, clima caldo, molto caldo, ma noi non ci pensiamo, andiamo dritti, abbiamo voglia di aria fresca e aria fritta e aria fresca. Aria fritta con le notizie, aria fresca con la musica. Pronti, carichi e determinati, cominciamo!

Radio SLN di 15 e 17 minuti in questo nostro mercoledì pomeriggio. Siamo già a metà della settimana, bisogna dirlo per farsi coraggio, quindi ogni tanto bisogna assolutamente ripeterselo. Belle notizie che arrivano dalla Puglia e in realtà ci fanno anche scoprire, per chi non lo sapesse, ma io lo so benissimo, quanto sono belli i paesi piccolini, che si crea quella bel clima di comunità, e questa cosa a me piace tantissimo. Vabbè, vi dico la notizia, no? Siamo in Puglia a Celenza Valforte, sui Monti Downi, sui Monti Downi, dove dopo un assalto che ha reso inagibile l'ufficio postale del paese, il comune ha deciso di mettere a disposizione uno scuolabus per accompagnare gli anziani nel comune vicino a ritirare la pensione. Quindi un viaggio di circa 8 chilometri per un servizio che prima avevano sotto casa. Naturalmente l'ufficio postale nel paese è uno, di conseguenza purtroppo adesso tutti i lavori per metterlo a posto, quindi quello che c'è è andato, e quindi il comune ha pensato bene di fornire questo servizio. Tra l'altro parliamo di una comunità di circa 1200 abitanti, dove oltre la metà della popolazione è anziana. Il servizio è ovviamente gratuito e sarà attivo nei primi giorni di luglio per aiutare soprattutto chi ha difficoltà negli spostamenti. E questo è il bello del piccolo paese di cui vi dicevo prima, questa è la bellezza: piccole comunità, piccoli comuni dove si conoscono tutti e ci si dà una mano. E ve lo dice uno che vive nel centro della città: tornerei in paese domani mattina, guarda.

questo altro brano estivo, ma noi rimaniamo in tema di belle notizie, rimaniamo in Puglia, questa volta siamo a Muro Leccese, dove è nato Gustè. Che cos'è? È un bar sociale che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un caffè, ma è un bel progetto, un progetto che coinvolge 25 persone con fragilità psichiche in un percorso di autonomia, lavoro e integrazione sociale. Qui il bancone diventa un luogo di incontro, di formazione e di crescita personale. I partecipanti si occupano dell'accoglienza, del servizio e delle attività quotidiane del locale, acquisendo appunto delle competenze e fiducia nelle proprie capacità. L'idea è molto semplice, però allo stesso tempo è anche molto forte, ovvero quella di creare uno spazio aperto a tutti dove la diversità non sia un ostacolo ma un valore. Si parla sempre di inclusione, si parla tantissimo, è un lavoro che si fa anche con i bambini nelle scuole, quindi questo progetto dimostra come un'attività commerciale può diventare anche questo uno strumento di inclusione e comunità.

guarda che c'è il finale. Clin clan. Nina Zilli su Radio SLN, visto che abbiamo parlato di cose belle, di iniziative belle made in Puglia, Bari è stata presentata, non è più la stessa storia, la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale della Roba 8, il consorzio che riunisce i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari. La particolarità è che i protagonisti dello spot sono personaggi storici riportati in vita grazie all'intelligenza artificiale. Tra questi ci sono, per citare qualcuno, c'è Carlo V, il conte Giangirolamo Acquaviva d'Aragona, insomma figure del passato che tornano simbolicamente nei loro luoghi e trovano città più pulite grazie all'impegno dei cittadini nella raccolta differenziata e nella tutela dell'ambiente. L'obiettivo di questa campagna è promuovere comportamenti sostenibili con un linguaggio sicuramente più moderno, unendo quindi tecnologia e attenzione per il territorio. Tra l'altro la Roba 8 ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata vicine al 78%, quindi tra le più alte della Puglia. Queste sono iniziative che sembrano leggere, ma in realtà fanno il loro e sono fondamentali per l'ambiente e non solo.

King of Convenience su Radio Selene, bello vedere i messaggi degli ascoltatori che ormai sono abituati alla raccolta differenziata, visto che ne abbiamo parlato in precedenza. Antonio da Bari dice: ormai la faccio senza neanche pensarci. Bene, così deve venire, deve essere una cosa.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ragazzi, noi abbiamo le nostre necessità, questo ormai lo sapete per tutta la stagione, l'abbiamo fatto, continueremo a farlo fino alla fine del nostro palinsesto, ovvero il caffè a quest'ora. Io e Savoni andiamo di caffè, voi andate di musica, arriva Francesco Gabbani.

Smith, Dancing with a Stranger su Radio SLM. Adesso parentesi legata agli anni 80, ma in realtà nel corso della giornata Radio SLM di queste parentesi legate agli anni passati ne apre di continuo. In questo caso 1990.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Sereni.
1: Poco parliamo di televisione perché c'è una notizia fresca che mi ha sconvolto, ma ne parliamo tra poco. Prima la musica, la testa gira e gli Zero Assoluto, una canzone e basta.

Zero assoluto, una canzone e basta, e chapè, stop. 16-14 minuti, buon mercoledì pomeriggio da noi, quelli della crew del pomeriggio, insieme sino alle 18, all day. Allora, parliamo di una roba che mi ha scioccato, devo ancora un pochino riprendermi, non so se riuscirò a mandare giù tutta sta roba, no? Perché fresca questa notizia, si sta parlando in queste ore del futuro di uno dei volti più amati della televisione italiana. La Rai ha infatti confermato che sono in corso riflessioni, occhio, anzi orecchio, sul futuro professionale di Federica Sciarelli. Ragazzi, Federica Sciarelli, per chi non lo sapesse, ma nessuno, io ve lo dico, è la conduttrice dal 2004 di Chi l'ha visto, e io sono un fan di quelli accaniti, cioè proprio il mercoledì se c'è la Champions e Chi l'ha visto, vabbè, Champions se gioca la mia squadra, però subito dopo recupero la puntata di Chi l'ha visto, cioè non me ne devo perdere una. Quindi il fatto che potrebbe non essere più lei il volto di Chi l'ha visto è una roba che a me ha sconvolto completamente. Poi, tra i nomi possibili di sostituti, ho letto anche il nome di, con tutto il rispetto, assoluto, Massimo Giletti. Ragazzi, non scherziamo, non toccatemi la Sciarelli. Facciamo così, parliamo ancora di questo tra poco, perché ho una domanda per voi che parte da questo ma arriva poi ai programmi televisivi che hanno fatto la storia. Prima però ci ascoltiamo Annalisa, canzone estiva.

0: finisce questa canzone estiva di Annalisa. Stiamo parlando di televisione, siamo partiti da questa notizia che mi ha scioccato, ovvero che Federica Sciarelli, conduttrice storica di Chi l'ha visto, 22 anni per lei, non Bruscolini, potrebbe appunto mollare, lasciare la Rai e quindi anche questo programma qua. Io sono molto triste, spero che, già se ne parlava l'anno scorso di questa, poi lei intervenne in diretta, disse no, andremo avanti eccetera eccetera, tra l'altro c'è questa sera Chi l'ha visto, quindi sono curioso di sapere, di scoprire se toccherà l'argomento. Detto questo però, allarghiamo, ampliamo la discussione a tutti gli altri programmi e agli ascoltatori di Radio Selene. E allora eccomi con la consueta domanda: c'è un programma televisivo che associate immediatamente a un solo conduttore, anche se ce ne sono stati altri nella storia? 347 727 2274, messaggi scritti ma anche i messaggi vocali, questo è il nostro numero WhatsApp. Ne parliamo qua in diretta su Radio Selene questo pomeriggio. Io ne ho una vagonata, ma ne parliamo. Sono molto legato ai conduttori che iniziano un programma.
1: Ora che fai davvero?

Se c'è un programma televisivo che associate immediatamente a un solo conduttore, tanti messaggi. Giuseppe da Bari dice: per me, vedi, chi l'ha visto senza Federica Sciarelli non esiste. Poi Anna da Monopoli: Super Quark sarà sempre solo Piero Angela. So, ragazzi, che devi fare. Poi Michele da Bitonto dice: quando sento parlare di Affari Tuoi penso ancora a Bonolis, molti non lo ricordano ma è nato di là. Poi ancora Francesca da Trani: c'è posta per te, e Maria De Filippi: sono la stessa cosa. E ancora Mara da Bari: Forum, Rita dalla Chiesa, non riesco a pensare ad altri. Verissimo anche questo. Poi Antonio d'Altamura dice: Striscia la Notizia sarà sempre Greggio e Iacchetti. Ma assolutamente. Poi il milionario Gerry Scotti: impossibile immaginarlo con qualcun altro. Verissimo. E poi c'è anche il nostalgico, qualcuno un po' più nostalgico, che dice, ed è Gianni da Monopoli, che dice: Portobello e Tortora, un pezzo di storia della televisione. Quanto è vero. Se volete ancora ricordare il vostro pezzo di televisione, 347 7272 274.

0: del mondo su Radio Selene. Oh, che ormai c'ha i suoi anni questo brano, 1995, mica bruscolini. Questo che stiamo per ascoltare invece è 2026, estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi che ci riguardano da vicino, perché ci siamo domani giovedì 25 di giugno. Noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare con Stefano Alicchio in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene vi aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, bonjour à tout le monde. Allora ringrazio come sempre Maria Rita per avervi dato la sveglia questa mattina. Voi lo sapete perfettamente quello che noi diciamo, no? Chi ben inizia è con noi di Radio Selene. E quindi buona giornata a tutti in questo mercoledì 24 di giugno. Lo so, fa caldo, lo so. Ma è giusto, vi devo riportare indietro di qualche mesetto, eh? Freddo, gelo, vento, acqua, grandine, pioggia. No, cioè voglio dire, vogliamo ricordare tutto questo? No! E allora magari auguriamoci di avere qualche ora, visto che il mare è proprio lì, ad uno sputo per molti di noi, di magari fare una capatina al mare e di farlo sempre soltanto con la nostra musica. Quindi ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo in questo momento, grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene da questo momento e fino alle 13 in mia compagnia. Ciao, sono Ilia D'Arpa. Dall'altra parte saluto e ringrazio Silvio Tempesta e a questo punto, come sempre, ad accompagnarvi la nostra musica. Quest'oggi iniziamo con Gary Go.
0: Questa è